Buonasera, benvenute e benvenuti a un nuovo scoppiettante appuntamento. Scoppiettante, poi insomma, io c'ho un sonno, è martedì, è primavera, fa caldo. Vabbè, scoppiettante appuntamento.

0: Con Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Potete ascoltarci su RaiPlay Sound, che tutti conoscono come la piattaforma di streaming audio più sorprendente e appagante che esista nell'intero scenario digitale. Io sono Giada Arena e oggi ho un ospite che è venuta da molto lontano, dalla provincia di Padova, e c'è quel video famoso che dice allontana Padova e vicino all'Islanda, giusto? Era Padova.
1: Sì, era proprio Padova. E peraltro oggi è venuto fuori che Björk sta per organizzare un rave in Islanda, quindi dietro casa.
0: Vedi, perfetto, vicinissimo. E si chiama Viola Stefanello. Si scusa, io qua ho iniziato a parlare affari miei. E Viola, che ringrazio di essere venuta qui da me per farmi compagnia oggi, che non è solo compagnia, perché in realtà, come ben sapete, se seguite Wunderkammer, andremo anche ad analizzare tutto lo scibile umano e in particolare uno dei temi di cui Viola si sta occupando negli ultimi tempi, che sono i fandom. Confermi? Tipo quella nota trasmissione con le lettere, la posta che chiede conferma dell'identità delle persone.
1: Confermo.
0: Non posso fare il titolo perché è sulla concorrenza, è sulle reti private.
1: Me lo devo ricordare questa cosa.
0: Sì, mi raccomando. Vi presento Viola, se non la conoscete, è innanzitutto una giornalista, lavora per il Post e si occupa soprattutto di internet, cultura e sessualità. Poi ha scritto anche per Internazionale, Cosmopolitan, Rolling Stone, Wired e altre testate, è una lista piuttosto lunga ed è una persona che si definisce chronically online. Puoi spiegare a mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, ciao mamma, che cosa vuol dire?
1: Allora, vuol dire che fin da un'età veramente troppo remota io passo una percentuale notevole delle mie giornate su internet e grazie a Dio ho trovato un modo di monetizzare questa cosa, cioè ho trovato delle persone che mi pagano per raccontare questa cosa quotidianamente,
0: Questo brutto vizio che hai.
1: altrimenti non ho veramente idea di cosa avrei fatto con tutte quelle ore passate su internet.
0: Ecco, tu ti sei occupata di fandom, vabbè, a vario titolo, su varie testate da un po', ma in questo momento stai preparando un podcast per il Post che uscirà tra non molto, quindi stay tuned, come dicono gli americani, che appunto va a approfondire questo fenomeno e io dopo ti chiederò un sacco di cose. Prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per la giornata, però ti posso chiedere una definizione di fandom?
1: Certo, allora a me fa sempre ridere questa domanda perché di solito dico spiegala come la spiegheresti a tua madre, ma mia madre sa da quando sono al liceo cos'è un fandom perché la ammorbavo con le mie giornate su Tumblr. Sostanzialmente fandom è l'unione della parola fan, che tutti sanno cosa vuol dire, credo ormai appassionato di cose, e dom da kingdom, quindi sarebbe il regno delle persone ossessionate con prodotti culturali di vario tipo. E comincia a emergere all'inizio del 1900 come modo principale per definire queste comunità. In precedenza c'erano un milione di parole diverse. Inizialmente si usava fandom per parlare di tifoserie, soprattutto sportive. Adesso sostanzialmente non si usa più. Poi ha cominciato a spostarsi nell'area semantica degli appassionati di fantascienza e poi ha sbracato. E ormai ci sono fandom di qualsiasi cosa, ma non degli sport, per qualche ragione. Cioè,
0: Davvero?
1: ormai i fandom, quando ne parli, sostanzialmente includono gli appassionati di prodotti culturali, quindi film, serie TV, libri, celebrità, musica e via dicendo, però è raro che una persona che tifa Milan ed è ossessionata con il Milan si consideri parte del fandom del Milan perché c'è la parola tifoso.
0: Tifoso,
1: Cioè,
0: certo.
1: si sono separate e dopo magari parliamo anche un po' di questa
0: Infatti,
1: cosa.
0: anche se io mi considero parte del fandom della AS Roma, qua ci tenevo a dirlo, mi piace questo crossover, anzi va anche a decostruire il concetto forse macista di tifoso, non lo so, non lo so. Comunque, andiamo a ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per te, per voi, per noi,
1: Che romantica.
0: che sono i miei amatissimi Yeah, con uno dei miei pezzi preferiti del 2009, così sto a ritardo di 17 anni, che è Heads Will Roll.

0: E questi erano gli Yeah Yeah Yes con Heads Will Roll. Io sono Giada Arena, sono qui con Viola Stefanello, questo è Wunderkammer e la scoperta che vi proponiamo oggi, vero motore di questo programma, è quello del pazzo pazzo mondo dei fandom. Dunque, andiamo avanti in questa analisi perché diciamo, correggimi se sbaglio, che storicamente i fandom hanno avuto un po' una brutta reputazione, cioè considerati, diciamo, abbastanza sfigati, ossessionati, anche magari un po' inquietanti, complice poi delle storie clamorose di fan trasformati in assassini, dall'assassino di John Lennon a quello di Selena. Insomma, ci sono varie brutte storie. Invece, in realtà, nel contemporaneo i fandom diventano sempre più rilevanti. Anche poi nelle scelte che prendono gli artisti. Quindi volevo chiederti un po', quando è che secondo te è cambiato il percepito dei fandom? Cioè, da quando è che non è più da sfigati essere fan di qualcosa? E poi in questo momento, quali sono i fandom proprio più potenti, rilevanti?
1: Allora, secondo me, da un certo punto di vista, non hanno ancora smesso di essere considerati del tutto da sfigati, nel senso che se vai a guardare il modo in cui vengono trattate le persone che si mettono in fila ai concerti alle 5 della mattina per stare sotto palco, non vengono tuttora raccontate come quelli che fanno chiudere le fermate della metro perché c'è la
0: Sì.
1: partita di calcio. E è una delle due cose molto più disruptive dell'altra, quindi, insomma.
0: Sì.
1: E dall'altra parte, ovviamente, rispetto a come venivano trattati negli anni 70 i fan di Star Trek, oggi ovviamente c'è forza nei numeri, come dicono gli americani, nel senso che con i social network, ma adesso metto un caveat specifico, cioè sono cresciute moltissimo le possibilità di entrare a far parte di fandom molto grandi, globali e via dicendo. Adesso ti direi che

0: Quelli di cui si sente parlare di più sono la BTS Army, quelli dei BTS che sono uno dei più famosi gruppi K-pop, ci sono le Swiftie che sono le fan di Taylor Swift, che sono le famose fan di cui si parla quando si dice io non conosco neanche una sua canzone, eppure lei è sempre in cima alle classifiche. Allora, io citerei anche i fan della Marvel, nel senso che secondo me loro sono uno dei motivi per cui adesso è sdoganato, nel senso che è un fandom molto maschile, è un fandom che è passato dall'essere di nicchia e virgolette virgolette da nerd come lo era nel secolo scorso a essere di massa e ad attirare dentro di sé anche un sacco di persone che in precedenza non erano state colpite e attratte da prodotti culturali quando hanno cominciato a fare tutti i film Marvel, quindi appunto
1: il Cinematic Universe,
0: esattamente,
1: cosiddetto.
0: E che se ci pensi è anche il periodo in cui i nerd hanno cominciato a non essere più sfigati, cioè perché io mi ricordo il periodo in cui ero l'unica che si voleva fare i ragazzini a cui piacevano i videogiochi alle medie barra liceo. E poi
1: Thank you for your service, come dicono ai veterani americani.
0: Ho cominciato ad avere competizione.
1: Erano ambiti. Oh. È così. No, ma io ti capisco, perché stessa cosa, ma con i fan di determinati gruppi musicali o abitudini underground in generale. A un certo punto è diventato anche vagamente aspirazionale, vagamente cool. Ma noi, tu ricordami di che anno sei?
0: Nel 95.
1: 95 e 93, quindi ci siamo beccati un po' dello stigma sui fandom,
0: certo.
1: Comunque nei primi anni 2000. Internet è arrivato dopo. E senti, invece una domanda al volo prima di ascoltare invece il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, e volevo chiederti di quali fandom invece fai parte o hai fatto parte tu. È un po' un test della personalità per farti conoscere dal nostro pubblico.
0: È una domanda veramente difficile, perché io, come molte persone da fandom, ne ho attraversati tantissimi. Direi il primo gigante che ho dovuto abbandonare con grande sofferenza, ovviamente quello di Harry Potter, come ogni millennial che si rispetti. Appunto, io stavo sui forum di Harry Potter prima che arrivassero i social. Bei tempi. E quando non c'era una sola traccia di transfobia sull'internet.
1: E in J.K. Rowling, ecco. Anche, credo.
0: E quello, poi sono passata a Doctor Who, Sherlock e Supernatural, che erano questo mega fandom che su Tumblr si chiamava Super Hulock. Incredibile.
1: Sono tutte delle serie, non so se
0: sì,
1: l'avete
0: sono tutte
1: seguite.
0: Delle serie TV, scusate, che uscivano ed erano famose, ma in una nicchia, negli anni 10. E negli ultimi anni molto cioè mi piaceva moltissimo alle medie, l'ho riscoperta da adulta, Taylor Swift e la band che stiamo per mettere, spoiler,
1: ma
0: le Boy Genius.
1: Infatti, anzi, ti posso chiedere di introdurre il pezzo come se fosse il Festival di Sanremo?
0: Allora, le Boy Genius sono un trio di cantautrici statunitensi che erano già molto amate all'interno delle proprie nicchie di ragazze tristi in vari modi e che poi si sono conosciute e amate tra di loro e hanno fondato questo super gruppo che ha terrorizzato i cuori delle ragazzine, e includo me stessa, tristi in vari modi e lesbiche in vari modi
1: vari gradi
0: esattamente, e fino a un paio d'anni fa hanno fatto due bellissimi album e poi si sono sgretolate. Rip Boy Genius.
1: E tu per noi hai selezionato
0: Bite the Hand, che parla del fandom della Boy Genius.
1: Ah, vabbè, l'ascoltiamo e poi la commentiamo.
0: Perfetto.

0: Le Boy Genius by the Hand, che Viola diceva poco fa, bello intanto iniziare a parlare mentre loro riecheggiano nelle nostre orecchie. Viola ci diceva poco fa, in realtà mentre voi non ci avete ascoltato, c'erano i microfoni spenti, che questa è una canzone dedicata ai fandom. Perché?
1: Allora, Phoebe Bridgers, che è la più nota delle tre Boy Genius, in realtà ha avuto dei grossi problemi con il proprio fandom, nel senso che lei ha avuto un periodo in cui suo padre stava morendo e la beccavano costantemente a piangere negli aeroporti e le facevano le foto mentre piangeva negli aeroporti, o la inseguivano e volevano farsi le foto con lei, e lei aveva chiesto 18.000 volte: ragazzi, per favore, cioè, nel senso, se mi vedete in giro e non vi sembro al massimo delle mie potenzialità, non fermatemi, perché chiaramente sto attraversando qualcosa. E questa canzone mette insieme le esperienze negative di questo rapporto di dipendenza che un artista ha comunque con i propri fan, perché, come dicono sempre dal palco, non sarebbero nessuno senza i loro fan. Però è molto complesso ovviamente questo rapporto, perché poi, soprattutto oggi che vuoi farti le foto, metterle su internet e via dicendo, avere un proprio limite, livello di privacy come artista è complessino.
0: No, infatti il discorso di internet è dirimente. Anche prima, quando stavamo analizzando proprio la definizione di fandom, chiaramente c'è stato probabilmente un prima o un dopo, ma più che internet forse i social network, che sono letteralmente i posti dove tu vai a pubblicare la foto col tuo beniamino. Però una domanda che volevo farti invece: nella storia ci sono degli esempi di fandom nell'antichità? Perché ovviamente l'esempio più antico che mi viene in mente sono per esempio le fan tacciate di isteria di Elvis Presley, dei Beatles, però ci sono esempi ancora più ancestrali?
1: Ce ne sono svariati, mia cara Giada. Allora, per il famoso podcast di cui sto cercando di non parlare per non fare troppo hype, che mi verrà a mordere in futuro, ho intervistato Daniel Cavicchi, che è uno storico dei fandom, ma che sta lavorando a cercare tutti i casi di comportamento da fan, lo chiama fanish behavior, nel corso dei secoli. E lui mi diceva che quello più vecchio che ha identificato finora sono i fan delle bighe nell'antica Roma.
0: Wow.
1: Che a quanto pare erano talmente infoiati che non solo si facevano il merch, cioè andavano vestiti come se andassi con la maglia appunto della Roma alla partita, però si menavano pure sugli spalti tra di loro. A un certo punto una città di cui non ricordo il nome ha vietato le bighe per anni, per

0: che i fan delle due principali gruppi di guidatori
1: erano
0: di
1: hooligan.
0: Sì, non riuscivano a non menarsi quando si beccavano, quindi questo proprio totale fandom contemporanei, anche se online. E poi io ho trovato una citazione bellissima dell'VIII secolo, se non sbaglio, di una traduttrice francese che era super appassionata di San Eufrosina, che era questa santa ormai sostanzialmente sconosciuta, che però era una santa trans, cioè era nata donna e aveva vissuto come uomo per il resto della sua vita perché voleva essere un frate e non una suora.
1: Con la Mulan delle sante.
0: Esattamente. E aveva lasciato dei propri scritti, e poi questa persona centinaia di anni dopo aveva trovato la sua storia e l'aveva tradotta nel francese dell'epoca, scrivendo proprio nel post-scriptum: traduco la storia di Santa Eufrosina in modo che più persone che ci vogliono rivedere dentro come me la leggano, la scoprano, la possano condividere con
1: che
0: me.
1: Meraviglia.
0: Che è esattamente quello che succedeva nei primi anni 2000 quando andavi sui siti che facevano i sottotitoli degli anime. È lo stesso principio.
1: È vero, per un creative commons, potremmo dire.
0: Esatto.
1: E tra l'altro, niente, io continuo a pensare, da quando hai raccontato l'aneddoto delle bighe poco fa, che quindi ancora una volta si può affermare viva la biga. E niente, scusate, il servizio pubblico, ecco la fine che ha fatto oggi nel 2026. Andiamo avanti ascoltando un pezzo di un artista di cui io faccio parte, del suo fandom, inizialmente nato ironicamente e alla fine è diventato assolutamente non ironico. Sto in mega fissa, la adoro, mi identifico in lei in quanto originaria della mia stessa borgata e quindi condividiamo l'arroganza e l'edonismo. Purtroppo solo quello, non condividiamo nient'altro, anche se mi piacerebbe. Quindi adesso andiamo a ascoltare la mia adoratissima Elodie, che dal bellissimo EP Red Light del 2023 ci ha regalato Affari Spenti.

0: Elodie, mia amata, questo era Affari spenti da Red Light e P tutto danzereccio, che nel 2023 mi ha fatto volare, ma pure nel 2024, nel 2025, nel 2026, perché come facevo coming out poco fa con la mia ospite Viola Stefanello, esperta tra le altre cose di fandom, io faccio parte del fandom di Elodie, con tutto ciò che ne consegue.
1: Come si chiama il fandom di Elodie? Ha un nome?
0: Questa è una bella domanda, perché secondo me è quel tipo di fandom che avrà avuto un nome quando lei partecipava, per esempio, ad Amici, stiamo parlando di 10 anni fa, perché lì si danno dei nomi. E adesso non lo so, comunità LGBT, come si chiama? Il fandom di Elodie,
1: Stavo per
0: letteralmente.
1: fare una battuta che posso fare solo in mezzo ai miei amici LGBT, mi sono autocensurata.
0: Bene, per essere inclusivi nei confronti delle persone cisgender ed eterosessuali all'ascolto. Comunque, andiamo avanti con una domanda un po' sociologica che ti volevo fare sulla natura dei fandom nell'internet di oggi e sui social network. Perché ho visto, insomma, annusato, sfogliato delle analisi sul fatto che sono una parte determinante della definizione delle identità delle persone. Però rispetto ai bei tempi che furono, in cui di base tu eri molto fan di una, massimo due cose, adesso i fandom si sovrappongono e diventano anche un po' approccio alla vita. Cioè, per dire, se sei fan di Charli XCX, è molto probabile che tu abbia trascorso gli ultimi 2 anni in quanto persona brat, non lo so, a fumare delle sigarette e fare nottata con le tue amiche smandrappate. Quindi, un po' per dire, oggi come si rapporta identità, fandom, sovrapposizioni di nicchie, ci sta frammentando l'identità, sta roba.
1: Allora, secondo me non più di altre cose, nel senso che credo che sia proprio una qualità, qual è il contrario di qualità? Un difetto di
0: Era di
1: internet,
0: fe, non ce l'avevo così su due
1: un
0: piedi.
1: difetto dell'internet contemporaneo, il fatto che ci offre costantemente una moltitudine di micro cose in cui identificarci. Cioè, per esempio, il mio algoritmo Instagram sa che mi piacciono un botto di cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. E secondo me questo si rivede anche nei fandom fino a un certo punto, nel senso che ci sono persone che nei fandom ritrovano anche una dinamica di comunità che altrove non hanno, tipo me alle medie, cioè io ero super super fan di Harry Potter ed era un periodo in cui era Harry Potter contro Twilight e io facevo finta di odiare Twilight perché era quello che dovevi fare, perché tu eri un fan di Harry Potter e di conseguenza odiavi Twilight. Avevo anche 12 anni e infatti un sacco delle cosiddette flame wars, cioè le battaglie tra fandom di internet, vengono portate avanti in larga parte da persone, direi under 25, nel senso che ci sono tantissime persone che fanno parte di fandom anche sopra i 25 anni, anzi, cioè ampiamente il fandom di Star Trek negli anni 70 era composto in buonissima parte da casalinghe di varie età. Però ci sono dei periodi della tua vita in cui quella cosa ti definisce di più rispetto ad altre. Quindi se hai 16 anni, magari Charli XCX e tutta la tua vita
0: Sì.
1: ti vesti di verde fluo e pensi che Taylor Swift sia la persona peggiore messa al mondo perché lei era la nemesi di
0: Sì,
1: Charli in quel
0: la
1: periodo.
0: clean girl.
1: E mentre io l'anno scorso ho potuto apprezzare il concerto di Charli XCX, pur essendomi vista Taylor Swift 3 volte l'anno precedente, e non si è aperto un buco sotto i miei piedi per divorarmi
0: Anzi,
1: incredibilmente.
0: grazie per questo messaggio di pace in questo
1: Esatto,
0: momento
1: grazie.
0: storico, un importante messaggio di non violenza.

0: Pensa di la stessa aneddoto.
1: Sta per arrivare Trump a dire che non sono abbastanza dura contro il crimine.
0: Non sei abbastanza duro contro Taylor Swift. Comunque, ascoltiamo un altro pezzo dalla nostra rotazione, stavolta che è un pezzo di cui io apprezzo particolarmente il titolo. Scusate, sono una persona semplice, a volte superficiale, ed è un pezzo di Sarafine intitolato Potevamo fare schifo insieme.
1: Potevamo?
0: Carino, no?
1: Sì.
2: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

0: insieme.
1: Questa era Sara Fine, potevamo fare schifo insieme. Io sono Giada Arena, questo è Wunderkammer e sto facendo moderatamente schifo insieme a Viola Stefanello, con la quale sto ripercorrendo la storia dei fandom. Ci ha già detto degli aneddoti clamorosi alla Barbero che non andrò a spoilerare. Se vi siete collegati adesso, recuperate la puntata in differita su RaiPlay Sound. E in realtà, a proposito di aneddoti pazzi, oddio, anche se poi pazzi, questi in realtà siamo nel penale, cioè comunque un concetto che torna spesso quando si parla di fan è quello del cosiddetto stan. Puoi introdurre la figura antropologica dello stan per chi non sa?
2: Allora, stan è ormai una parola che viene usata per autodescriversi come fan veramente veramente ossessionati da qualcuno, perché nel momento in cui i social network permettono a tutti di entrare a far parte dei fandom, c'è bisogno di una differenziazione interna alle comunità.

0: in base a quanto seriamente quella passione consuma la tua vita. E quindi io, per esempio, non mi considererei mai una stan di Taylor Swift, nonostante appunto abbia speso centinaia di euro per andarla a vedere in giro per l'Europa.
1: Comunque
0: E
1: stai là là, come si dice a Roma,
0: esatto,
1: ma ti fermi un
0: e ho
1: attimo
0: anche un
1: prima.
0: tatuaggio che potrebbe o potrebbe non essere a tema Taylor Swift, eppure sono solo nell'1% dei suoi ascoltatori globali. Comunque, tutto questo è per dire che ci sono delle persone che tendenzialmente si identificano come stan in una maniera un po', come dicevamo prima, in contrapposizione agli altri, cioè ci sono le stan wars di queste persone molto molto appassionate
1: Sì.
0: che litigano tra loro, ma la parola inizialmente viene da una canzone di Eminem super famosa, appunto Stan, in cui lui, che era diventato famoso da un po', era il 2000 se non sbaglio, immagina questa persona, questo suo fan, che si ossessiona sempre di più con lui al punto che prova a scrivergli, prova a diventare suo amico,
1: La
0: gli
1: camera
0: dice
1: tappezzata di sue foto.
0: esattamente, e alla fine tipo gli manda questo messaggio pazzissimo in cui gli dice: vabbè, visto che tu non mi caghi, la mia vita non ha più senso e adesso compierò un bellissimo omicidio suicidio con tutta la mia famiglia.
1: Sì, c'era
0: Così.
1: Daido che faceva la moglie, se non sbaglio, la moglie del portabagagli, che tra l'altro era il featuring di quella canzone lì.
0: Esatto,
1: Quindi, se
0: pezzone.
1: volete recuperare il video e sentire un po' della nostalgia.
0: Pezzone. E per qualche ragione i fandom contemporanei hanno deciso che era un'ottima metafora da interiorizzare e quindi Stan è diventata una parola quotidiana dei fandom contemporanei.
1: E senti, invece, visto che stiamo parlando di fandom un po' tossici, insomma, un po' abbastanza tossici, adesso senza far offendere nessuno e senza generare shitstorm sul nostro profilo, perché noi ci abbiamo da fa, non possiamo
0: È troppo
1: gestire l'odio.
0: tardi. Ti stanno per dire che assomiglia al Gabibbo.
1: No, cazzo, che tipo, è anche Mediaset. No, quali sono i fandom più tossici? Cioè, o comunque che storicamente hanno generato brutte cose.
0: Allora, c'è una teoria a cui io credo abbastanza, in base a cui circa il 10% di ogni fandom è impossibile da salvare, cioè fatto di persone che non stanno bene. E solo che se un fandom è composto di 1.000 persone, vuol dire che sono, non so la matematica, ma poche persone. E se stiamo parlando di Taylor Swift, di BTS, di Beyoncé, via dicendo, parliamo di fandom da milioni di persone, quindi è molto più visibile quella parte di fan che diciamo che escono dal tracciato del comportamento
1: Accettabile.
0: accettabile. Esatto. E di conseguenza poi l'intero fandom si prende l'etichetta di fandom tossico. Direi che allora, se vogliamo parlare di fandom che negli ultimi anni hanno portato a cancellazioni di programmi, licenziamenti, gente che si cancella dai social e via dicendo, forse direi che il fandom che ha avuto più successo nell'essere tossico è quello di Star Wars.
1: Ah sì?
0: Perché
1: Insospettabili, pensavo dei patatoni nerd, no.
0: no, perché quando c'è stato tutto il ritorno della terza trilogia di Star Wars, hanno osato essere woke, ovvero hanno introdotto delle donne che non erano la sorella del protagonista.
1: E l'hanno presa
0: E
1: male.
0: l'hanno presa malissimo, anche perché l'attrice era asiatica,
1: Oddio,
0: vabbè, e
1: apriti
0: l'altro
1: cielo.
0: era nero, vabbè,
1: Capirai.
0: no, no, inaccettabile. E visto che era un periodo in cui una grossa fetta di sottocultura nerd di quel tipo, sci-fi, videogiochi, via dicendo, ha cominciato a essere cooptata dall'estrema destra, o comunque almeno molto inseguita, era il periodo in cui i videogiochi aprivano alle donne e tutto
1: assurdo.
0: Quanto, un sacco di persone che in precedenza, molto stigmatizzate nella vita reale, che in precedenza avevano trovato in questi spazi delle persone che li capivano, che non li giudicavano, che non gli davano dello sfigato e via dicendo, poi hanno visto

0: con le femmine arrivate e
1: L'hanno
0: hanno
1: presa male.
0: reagito con letterale reazione, cioè reazioni reazionarie. E si
1: Be
0: chiamerà,
1: bello questo
0: vero?
1: gioco di parole, reazioni reazionarie, mi piace.
0: Esatto.
1: E quindi scusa, cos'è successo? Hanno cancellato film, serie? Perché non so come sia andato a finire.
0: Hanno cambiato, infatti non ha nessunissimo senso il terzo film della nuova trilogia di Star Wars, interi plot, perché poi la Disney, a cui ormai Star Wars appartiene, si è spaventata per questo backlash e quindi è corsa ai ripari, ha cancellato intere plot lines che mettevano al centro questa persona nera e questa persona asiatica, e hanno
1: Incredibile.
0: rimesso al centro invece Adam Driver e via dicendo, che invece è bianco e mascolino.
1: Sì. Con i tratti molto virili.
0: E ci sono, adesso non è il mio fandom e quindi me lo ricordo solo da cose che ho scritto e seguito giornalisticamente nel corso del tempo, però c'è un grosso braccio di ferro interno sia al fandom che alla Disney, perché alcuni dei lavori secondari, serie TV e via dicendo, che sono uscite a tema Star Wars negli ultimi anni, quelli più interessanti e che allargano di più la storia di Star Wars, osano avere al loro interno delle persone che non sono uomini bianchi, e quindi c'è sempre questa cosa tipo.
1: Che triggerano, insomma, sì, si è visto adesso ultimamente un po' lo psicodramma anche per la nuova serie di Harry Potter che è uscita, perché c'è Piton che è nero, insomma, poi sono tutte storie, fandom che non seguo, però hanno usato un
0: Che
1: po'
0: sarà il
1: di.
0: problema di Harry Potter del 2026, che Piton è nero, no?
1: Sì. Vabbè, è così, ognuno ha le preoccupazioni sue. E andando avanti, andiamo ad ascoltare un artista che ultimamente ci ha avuto un po' di problemi con i fan. L'hai portata tu, è Chappell Roan, e questa è la sua, molto bella. Good luck, babe.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer per l'ultima decina di minuti della mia, posso dire, interessantissima puntata con Viola Stefanello.
1: Penso che tu stia cercando di flirtare con me, ma lo accetto.
0: Anche perché lo dico a tutti gli ospiti, quindi sono incredibilmente melliflua e promiscua allo stesso tempo.
1: Non sono gelosa, per fortuna.
0: Poliamorosa, un po' un poliamore quello con i miei ospiti, siamo una grande famiglia. Ma senti, allora, come abbiamo appena ascoltato Chaperon, che ho introdotto come persona al centro di un po' uno psicodramma coi fan, tu che la conosci così bene, puoi raccontare che è successo e soprattutto lo psicodramma che ne è conseguito? Perché a un certo punto nella mia bolla, diciamo, algoritmica Instagram, questa storia è arrivata con così tante analisi, rimasticazioni, che io poi alla fine non sono neanche in grado di avere una vera idea su questa storia.
1: Certo, ti racconto quello che è successo alla mia amica Chapel. Me lo raccontava
0: Chaperon, spiegata bene, per citare la tua testata.
1: Esatto. L'altro giorno mentre ci bevevamo una cosa. E, no, sostanzialmente lei è sempre stata molto chiara sul fatto che lei percepisce, Chaperon non è il suo vero nome, e si chiama Kaylee Armstrutz perché è white trash dal mezzo del niente americano.
0: La regina del Midwest.
1: Esattamente.
0: La principessa.
1: E lei percepisce come drag persona, cioè come personaggio quasi drag queen, Chaperon, e nella vita reale non ha questi capelli rossi giganti, eccetera, e mezzo non la riconosci perché è una tipa come tutte, non è mega truccata, eccetera, e lei rivendica il diritto che la gente non le rompa le balle se la vede in giro e non è vestita da Chaperon, perché dice, cioè, se mi vedete in personaggio vuol dire che sto lavorando, ci facciamo tutte le foto che volete, ci facciamo gli autografi e tutto quanto. Se mi beccate che sto in giro, che faccio schifo e sto comprando le uova al supermercato, lasciatemi comprare le uova, vi prego. Lei ha proprio detto che le dispiace non potersi più drogare nei parchi.
0: So problemi.
1: Vabbè, comunque. E aveva già detto questa cosa, se l'è presa con un po' di paparazzi nel tempo. Cioè tutte le volte che ha la possibilità di dirlo lei dice: raga, questo,
0: non mi rompete,
1: e questo sto cercando di definire un limite per rendere psicologicamente tollerabile questo livello di fama che mi è piombato addosso da un giorno all'altro, e aiutatemi. No, la gente odia questa cosa. E recentemente, un po' cavalcando questa fama già esistente sua, un giocatore di calcio che penso sia molto famoso, ma io appunto zero conoscenze calcistiche.
0: Io addirittura ho dimenticato il nome.
1: Jorginho.
0: Ok. Immagino sia famoso, ma io seguo solo la Roma.
1: Solo Elodie.
0: Esatto, solo Elodie e l'S Roma. Queste sono le mie priorità.
1: Comunque, stavano nello stesso hotel Jorginho, sua figlia, sua moglie e Chaperon e degli altri artisti. E la figlia di Jorginho, che non ho capito quanti anni ha, 6, ha visto Chaperon, ha detto: oh mio Dio, che figata. Stava per alzarsi per andare a salutarla e una guardia del corpo l'ha fermata.
0: Guardia
1: e le ha fatto
0: corpo
1: brutto
0: di Chaperon.
1: Oggi, quest'oggi, breaking news, Jorginho ha postato una storia in cui ammetteva che la guardia del corpo non era quella di Chaperon.
0: E chi era?
1: Era la guardia del corpo dell'hotel serviva a mantenere, cioè l'ordine. Probabilmente neanche Jorginho vuole che la gente gli vada a rompere le balle durante la colazione, quindi probabilmente era lì pure per lui.
0: Incredibile, perché inutile dire, l'avrei visto anche lui, hanno girato tantissimi meme sul bodyguard di Chaperon che tipo prende a cazzotti una bambina. No, invece non era così.
1: Ovviamente sul mio algoritmo invece il meme era: Chaperon può picchiare una bambina alla settimana for like per tutto quello che interessa a me. Cioè, la prossima volta che una bambina di 6 anni farà uscire The Subway ne riparliamo. Quindi giustizia per Chaperon.

0: giustizia,
1: okay. Però cioè la gente fa veramente veramente fatica ad accettare questa cosa, che se sei una celebrità puoi richiedere la privacy di qualche tipo, che è poi il motivo per cui Britney Spears è smattata male.
0: Sì, poraccio, cioè, l'hanno ricoverata, anzi si è autoricoverata tipo l'altro ieri per abuso di sostanze. Io le auguro il meglio, Britney, amore mio, riprenditi, ti voglio tanto bene. E no, poi tra l'altro se ne riparla anche in relazione a Zendaya e Tom Holland, perché Zendaya ha rilasciato di recente proprio un'intervista su queste relazioni parasociali, che insomma in breve ha detto: io non vi dico niente di quando mi sono sposata, non vi condivido le foto del matrimonio perché non è che siamo amici, cioè se tu sei fan mia e di mio marito non siamo amici e quindi non sono tenuta a condividere la mia roba. L'ha detto meglio perché Zendaya è una persona più simpatica di me, mi sa.
1: Che poi peraltro le celebrità che invece hanno lavorato un sacco per dare l'idea di essere amici dei propri fan, tra cui Taylor Swift, adesso si devono mangiare le mani fino al gomito, perché Taylor Swift non può manco andare ai matrimoni dei suoi amici senza che gli sia, se qualcuno scopre che è lì, matrimonio rovinato per tutti, a parte che lei ha avuto almeno 3 stalker che le sono entrati in casa, oltre a quelli che non le sono entrati in casa.
0: Sì.
1: E secondo me la gente appunto sottovaluta il livello di gravità,
0: proprio di pericolosità, sì, di rischio, certo.
1: A parte
0: sì.
1: che c'è gente che è stata ammazzata, rip appunto. John Lennon, però
0: esatto. John Lennon, Selena, beh, c'era anche uno stalker famosissimo di Bjork che si è ucciso lui prima di riuscire a uccidere lei, mi sembra nei primi anni 90, con dei video molto inquietanti che aveva lasciato per lei. Quindi insomma, facciamo tutelare le nostre pop star. Allora andiamo avanti in realtà con un altro pezzo che ho selezionato io, perché sono fan, non sono stan ma quasi, di Jack White, che per me qualsiasi cosa faccia è meravigliosa, a metà dei White Stripes, membro dei Raconteurs, membro dei Dead Weather, membro un po' di tutto, e questo è il suo progetto The Raconteurs, il primo disco del 2006, Broken Boy Soldier, e questo pezzone che andiamo ad ascoltare si intitola Steady As She Goes.

0: E questi erano i Raconteurs di Jack White. Non so chi di voi va a vederlo a cos'è? Marina di Pietrasanta, sì, provincia di Lucca, il 19 giugno. Io sarò lì in caso. Facciamoci dei cenni e beviamoci delle birre. Allora, in realtà il nostro tempo è finito, quindi io volevo ringraziare la preziosissima, illuminante, colma di aneddoti Viola Stefanello. No, davvero, perché io ho approcciato questa puntata un po' come un jukebox, capito? Infilavo il soldino. Adesso dimmi la storia più pazza di fan matti che conosci. E grande, grande.
1: Non ti aspettavi la santa trans
0: La santa trans. Ma
1: all'inizio.
0: pure viva la biga di prima, viva
1: Certo.
0: la biga e la santa trans, mi hanno proprio conturbata e mi hai pure fatto fare un po' pace con Chappell Roan, che fino a un'ora
1: Ecco.
0: fa odiavo, adesso un po' la
1: Dopo
0: capisco.
1: ti mando le canzoni giuste.
0: Quindi niente, non posso che augurarti un in bocca al lupo per l'uscita di questo podcast per gli amici del post. Cosa ci puoi anticipare?
1: Allora. Poco, nel senso che continuo a parlare ai miei amici, saranno 2 anni che parlo ai miei amici di questo podcast, dico sempre sì, è pronto, sta arrivando e sento che se dico qualcosa in più poi non uscirà
0: No,
1: mai.
0: no, no, io sono scaramantica, non lo dire.
1: Però esce quest'estate e questa è l'unica cosa che posso dire, sarà ovviamente non solo per gli abbonati.
0: Perfetto, questa è una bella notizia, democratica e inclusiva. Quindi, se siete interessati a questi temi, vi si sono accese delle lampadine inedite, seguite il lavoro di Viola e a un certo punto vedrete spuntare questo podcast in estate. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento domani alle 18:30 su No Name Radio e Rai Play Sound. Sarò da sola con 10 chicche musicali clamorose e in linea un po' con l'approccio musicale di questa puntata vi lascio nelle accoglienti, forse sporche mani di Charlie
1: Di quella
0: XCX, quella
1: zozza.
0: zozzona di Charlie XCX col suo Vondage, appunto da Bratt del 2024. Buona serata e grazie Viola.
1: Ciao.

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Saltando

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri. Wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te, dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me, se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

mani sul culo, scusa il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi, quando sei qui il mondo inverte su ass, e scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile, queste parole fan come fucili,

0: We are happy, sad.
1: No.

0: chiama Johnny.
1: Do you want something to drink, Gianni?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano, dimmi. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, amico.

servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

Questo cuore non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

È un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.

0: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: che non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
1: No.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: gli sassi dalle Nike. E sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi. Quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: Sono ragionamenti che spesso lasciano un po' il tempo che trovano, però credo sia anche importante provare a fissare quantomeno degli obiettivi minimi. Vale un po' per tutte le squadre, vale ovviamente anche per il Bologna. Bologna che ha chiuso in campionato in ottava posizione a 56 punti, eliminata ai quarti di Europa League contro la Aston Villa, che poi ha vinto la competizione, eliminata ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio e ha perso in finale la Supercoppa contro il Napoli. Supercoppa a parte, la cosa che mi interessa maggiormente sottolineare è il rendimento del Bologna nell'ultimo triennio, diciamo. Chiude la stagione 23-24, l'ultima con Thiago Motta, quinto posto, qualificazione Champions, 68 punti fatti. La 24-25, nona posizione con 62 punti fatti, scende un po' in campionato ma fa un percorso in Champions, al di là dell'eliminazione fa comunque 8 partite di Champions, raggiunge la finale di Coppa Italia, che è un po' più episodico ma comunque va sottolineato. E per quanto riguarda invece la stagione attuale, ottavo posto, 56 punti, quindi sono 12 punti in meno rispetto al Bologna di Thiago Motta, sono 6 punti in meno rispetto al Bologna dello scorso anno. In assoluto l'aspetto forse su cui vale la pena stare, da cui vale la pena partire, è stata una stagione molto poco costante, risultati altalenanti, le strisce positive non sono mai state troppo lunghe. Per intenderci, la migliore del periodo è da fine settembre a fine novembre, in cui il Bologna fa 5 vittorie e 3 pareggi. Sembrava essersi ripresa e rimessa in sesto. Poi solo due volte in tutta la stagione ha vinto 3 partite di fila, e addirittura ad inizio 2026 fa un pareggio e 6 sconfitte. È una striscia negativa simile a quella di squadre che poi spesso lasciano la Serie A, mentre invece la striscia positiva non è minimamente paragonabile alle squadre che devono competere, vogliono competere per un posto europeo, magari anche un posto relativamente alto. Ecco, penso si debba sempre puntare un filino più su, perché se parti dicendo mi gioco il settimo, mi gioco la Conference, magari finisci nono, e poco ci manca, perché 56 punti quest'anno, tornando al pre-exploit Thiago Motta, al Bologna 22-23 chiude nono con 54 punti, quindi è come se per certi versi avesse chiuso questo ciclo tra secondo anno di Thiago Motta e biennio di Italiano, tornando esattamente al punto in cui era, con una piazza però che adesso ha legittime ambizioni diverse, più alte, e un club che magari si pensa anche più grande deve agire in quella direzione lì.
1: Questo è assolutamente un tema. Tu dicevi prima per la Roma, qual è il reale valore della rosa? Io replico questa domanda per il Bologna, cioè qual è il vero valore in termini di punti attesi per il Bologna, e richiamo una battuta che ti ho fatto nel finale della scorsa puntata, cioè che in termini di punti attesi sulla carta il Bologna ha avuto un rendimento sovrapponibile con quello della Fiorentina, chiaramente con un destino molto meno tragico, ma comunque un po' sottotono, chiaramente con l'asterisco della partecipazione alla competizione europea, competizione alla quale, tra parentesi, Conference ha partecipato anche la Fiorentina, quindi non un attenuante in termini di quantità e qualità delle prestazioni, dicevo qualche minuto fa. Il punto è che questo gruppo, che avrebbe dovuto in teoria consolidarsi con degli innesti e mettendo anche a frutto quelli che sono stati introiti importanti legati ad alcune cessioni, penso soprattutto chiaramente a quelle del reparto difensivo, non mi sembra che abbia aggiunto qualità, non mi sembra che l'abbia aggiunta né nel centrocampo né soprattutto nel reparto offensivo, dove sicuramente da un certo momento in poi, per dire, Ro è diventato centrale, ma ad un prezzo troppo alto se guardo a come hanno giocato tutti gli altri compagni di reparto e quanto peggio hanno fatto in valore assoluto.
0: Sì, ma è una squadra che io sarò abbastanza duro su questo, me ne rendo conto, ma perché non vedo il passo falso all'interno di una stagione, ma vedo un trend non troppo convincente da questo punto di vista, un trend di assestamento del club, perché penso sia oggettivo, questa stagione nella conferma al Bologna è mancata la capacità di affermarsi ad un livello più alto, per livello più alto intendo zona Europa League. Ci dicevamo due anni fa ormai, il Bologna ha raggiunto la Champions, qual è l'obiettivo? Far bene, fare esperienza, iniziare ad assestarsi da un punto di vista europeo. E l'anno successivo il Bologna trova l'Europa perché vince la Coppa Italia. Per carità, un grandissimo risultato, un trofeo che mancava da molto, vittoria che mancava da molto, tutto quello che vogliamo, ma per quanto meritato o meno resta comunque episodico, cioè non è un fattore, non è un percorso sul quale tu puoi basare una stagione o puoi basare un percorso di crescita della tua squadra. Quindi sostanzialmente togli quello e rimettiamo l'anno successivo, dopo aver raggiunto la Champions nel precedente, fuori dalle competizioni europee, e quindi manchi il salto, manchi quel treno che ti può portare a entrare in quel roster di squadre lì, considerando anche magari le difficoltà di qualche altra competitor di quel livello, la Fiorentina quest'anno, l'ultimo periodo della Lazio, ma la stessa Atalanta e via dicendo. Quindi fai quinto, arrivi nono, ripeto, se fosse solo il nono io lo capirei anche, perché comunque è una stagione in cui per la prima volta ti confronti con la Champions, ci sta che destini tutte le energie lì e perdi un po' il riferimento in campionato, però poi quest'anno è la conferma, ed è una stagione questa in cui dall'inizio del girone di ritorno il Bologna in campionato non ha mai superato l'ottava posizione, quindi non è mai stata realmente competitiva, ed è un peccato.

0: Da qui arriva la domanda, quella più dura, quella davvero più netta, che è se il progetto iniziale è ufficialmente fallito o se c'è stata un'interruzione del percorso di crescita di un anno, di due anni. Mi rendo anche conto che questo chiama in causa una valutazione complessiva del lavoro di Vincenzo Italiano, ma io francamente questa valutazione penso anche sia il caso di farla, perché Italiano sarà un po' arrogante su questo, però è stato scoperto nella narrazione un po' più comune del sistema calcio paese Italia un po' troppo tardi, e spesso è stato anche schernito per il modo di giocare, no? Per un calcio super offensivo con imbucate concesse troppo facilmente. Adesso invece mi sembra si stia valutando un po' il, passami il termine, il santone Italiano rispetto ai risultati. Il Bologna quest'anno ha giocato male, la scorsa stagione non è stata buona, Coppa Italia a parte, quindi bisogna anche valutare realmente, fattualmente, quello che è stato il biennio di Vincenzo Italiano. Secondo me non così buono, non così buono quantomeno come viene raccontato adesso.
1: Assolutamente no, e aggiungo una cosa: non è stato buono sul piano del gioco, ma soprattutto non è stato buono sul piano mentale, perché io posso anche capire, ti va male, becchi ai quarti di Europa League la squadra che poi vince la competizione, ok, cioè siamo in quegli scenari, siamo nello scenario Flavio Cobolli che becca sempre Sinner nei quarti di finale di un grande torneo, perché in quella zona del tabellone ci può stare.
0: E infatti nessun problema, ma quello che se non fosse uscita agli ottavi con la Roma.
1: Esatto, quello che non ci può stare è uscire mentalmente dal campionato in inverno, perché poi di questo parliamo, tu fai bene a dire, questa squadra è rimasta dove era in classifica, non ha pensato a se stessa come in grado di fare un girone di ritorno come quello che ha fatto la Roma, come quello che ha fatto la Fiorentina, come quello che ha fatto il Genoa, non era impensabile come obiettivo di prestazione. E comunque dall'uscita dell'Europa League non posso pensare che hai sbagliato la preparazione sul piano fisico, hai un mese e mezzo per provare a fare 4 vittorie consecutive e chiudere bene, non puoi arrivare a campionato finito come ha fatto Italiano e dire mi dispiace che abbiamo chiuso male. E di chi è la colpa? Cioè non capisco da dove debba venire la responsabilità. Cioè è una squadra che si è accartocciata sul piano del gioco e non ha reagito di nervi. Non vedo niente di buono in questo.
0: Allora, io per quello, oltre ai punti, gol fatti, gol concessi, insomma ci interessano, sì, ma forse è il giusto, guardo le strisce positive o negative, perché sono abbastanza rappresentative di quello che poi le squadre fanno sul lungo periodo e della capacità di mantenere la concentrazione ad un certo livello, di mantenere anche l'attenzione verso un obiettivo, di pensarsi anche ad un livello superiore rispetto a quello che magari stanno esprimendo fino a quel momento. Gasperini, nel momento peggiore della Roma, molto simile magari ad inizio 2026 dell'Atalanta, con un pareggio a 6 sconfitte, parla solo di Champions e continua a settare quel livello lì. Ora, non voglio dire che Italiano magari anche internamente al gruppo non l'abbia fatto, ma che il gruppo non ha risposto in quella maniera. Possiamo ragionare delle qualità effettive, del reale valore della rosa, del potenziale anche della rosa, però ragioniamo anche di una squadra che spesso come proposta di gioco si è incartata. Ed è stato un po' un iter molto più veloce sul biennio, non sul triennio, che abbiamo già visto ad Italiano alla Fiorentina. Poi c'è stata una Fiorentina pre e post Italiano? Certo, nessuno toglie o vuole raccontare altro rispetto a quel triennio e all'impatto che ha avuto Vincenzo Italiano, ma neanche criticare troppo l'allenatore. Semplicemente per me è un biennio non troppo positivo, ecco. Sicuramente non insufficiente in assoluto, ma
1: soprattutto, soprattutto pensando a quella che è l'immagine di Italiano come un allenatore intorno al quale, e anche noi qualche volta siamo incappati in questa valutazione, un allenatore sul quale costruire un progetto a lungo termine. Cioè pensiamo alla non decisione, a questo punto credo si possa dire, del Napoli di prenderlo. Forse i recenti sviluppi possono aver dato adito di credere, ok, è un allenatore con una visione che ci piace, ma non è un allenatore che può stare 5 anni qui e portare la squadra a giocare una semifinale di Champions, perché poi sì, di questo si tratta. Forse non ce l'ha ancora, forse non ce l'ha.

0: Io sarei stato curioso, ti dico la verità. Sarei stato curioso del fatto che un club forte comunque potesse e volesse scommettere su Italiano, perché mi tengo la possibilità che ad un livello più alto possa far molto meglio, e sarei stato anche curioso di vedere lui interfacciarsi con giocatori con un palmarès e un curriculum diverso, e quindi in un certo senso obbligatoriamente venire anche a patti rispetto al suo stile, all'identità tattica che secondo lui le squadre devono avere. Però quello che non capisco del Napoli è l'idea: cerchiamo Italiano e andiamo su Allegri. Non è in assoluto tra i due valutiamo e preferiamo Allegri, al di là di considerazioni personali, nel merito, perché non credo che anche Allegri in questo momento sia
1: sì, sono due discorsi
0: credibile.
1: Diversi, è chiaro,
0: sì,
1: è chiaro.
0: Non è un quinquennio credibile quello costruito su Allegri anche oggi, per quanto mi riguarda, così come non lo è quello su Italiano, per chiaramente discorsi diversi e premesse anche diverse. Fa solo strano che in 12 ore sia cambiata la scelta da una parte all'altra. Comunque su Italiano magari poi torniamo, giusto in chiusura di puntata. Il tema grande da affrontare per il Bologna per quanto riguarda la prossima stagione chiaramente è quello tecnico. È arrivato subito il cambio in panchina, si era parlato anche di un contatto con Di Francesco. Sarei stato curioso personalmente, alla fine il club ha virato e l'ha fatto molto rapidamente su Domenico Tedesco. Provo a dare qualche coordinata su Tedesco, perché è un quarantenne nato in Italia ma sviluppatosi come carriera totalmente all'estero, principalmente in Germania, peraltro fa parte di un'agenzia piuttosto importante, questo secondo me ha aiutato anche alcune opportunità di carriera. Parliamo della CAA Base in questo caso, giovanili Stoccarda, Hoffenheim, un piccolo passaggio in terza serie tedesca da primo allenatore. Poi sostanzialmente la prima grande occasione arriva allo Schalke 04 nella 17-18 e fa 1.92 punti per partita e un exploit al primo anno in Bundes che chiude in seconda posizione. L'anno dopo, 2018-2019, arriva fino a metà marzo la sconfitta 7-0 contro il Manchester City in Champions e l'esonero, 1.19 i punti per partita, quindi una media che crolla. In totale fa 75 partite con lo Schalke. Si rimette in gioco ripartendo dallo Spartak Mosca, 19-20, 20-21, 54 partite, e poi torna in Germania, allena Lipsia, subentra a dicembre 21, fa quella stagione lì e poi viene esonerato all'inizio della stagione successiva. In totale 38 partite, 1.87 punti per partita, e vince la Coppa di Germania al primo anno, la stagione 21-22. Da lì lo ritroviamo qualche mese dopo alla guida del Belgio, 24 partite, Euro 24, un girone abbastanza brutto, poi l'eliminazione agli ottavi contro la Francia, ma soprattutto alcune frizioni all'interno dello spogliatoio, non troppo semplice, va detto, quello del Belgio, però ha litigato con Courtois, che sostanzialmente ha lasciato il Belgio sotto la gestione tedesco. Lo ritroviamo qualche mese fa sulla panchina del Fenerbahce, subentrato a José Mourinho a settembre 25, esonerato ad aprile 26. 45 partite alla guida del Fenerbahce, 2 punti in media per partita e la vittoria della Supercoppa. Questo fin qui il percorso di Domenico Tedesco, vario, non classico, non standard, sicuramente un nome nuovo, però è un allenatore che non ha mai fatto due stagioni consecutive tra i professionisti. Il Bologna lo sceglie con un contratto fino al 2028, probabilmente anche un altro anno, un più uno possibile di rinnovo a discrezione del Bologna stesso. Fin qui non è mai riuscito ad impostare un progetto tattico. Quindi io non so se per limiti caratteriali, gestionali anche dell'allenatore, o se perché ha mancato il contesto ideale. A livello di contesto mi sento di dire che il Bologna sicuramente offre una piazza importante e offre soprattutto una struttura solida, una serenità, è quasi una garanzia di tranquillità e di continuità tecnica. Però poi lui deve metterci del suo.

0: provo a dare anche un'angolazione diversa. Non ha avuto progetti gestiti in continuità, però ha lavorato su tanti progetti nei quali la cifra caratteristica era una grossa quantità di talento mal distribuito. Penso alla rosa che ha avuto a disposizione in Turchia, dove tra parentesi ha fatto un'ottima stagione per quelle che erano le aspettative, e ha perso il posto di lavoro per aver perso male lo scontro diretto col Galatasaray dopo aver fatto tutto bene, tra virgolette. Poi secondo me sarebbe interessante, e sarà interessante approfondire nei prossimi mesi, se emerge un tema anche caratteriale che poi porta a delle decisioni irrevocabili da parte dei datori di lavoro oppure no. Non voglio implicare nulla, ma alla luce delle sue esperienze di vita fino a questo momento sicuramente ci sono tanti momenti di rottura. Il Belgio è un'altra realtà che ha tanto talento ma ha un contesto umano molto problematico, soprattutto in un momento come è stato quello nel quale c'è stato Tedesco, abbastanza difficile a livello generazionale. Temo che questa scelta possa in qualche modo anche essere ricollegata al fatto che il Bologna si è un po' incastrato in questa logica del mischio un po' di talento eterogeneo ad una rosa di medio-alto livello, e vediamo che succede. Cioè, è una scelta che mi sento di comprendere, non dico, perché sarebbe forse esagerato, una scelta alla Tudor in proporzione, ma che va in una logica di amministrazione che non è quella di progettualità a lungo termine. Questo un po' mi preoccupa. Cioè, gestisci, hai quattro calciatori mezzi forti, crea un sistema in cui funzionino.
1: Sì, sono d'accordissimo. Mi manca un po' la visione di lungo periodo, perché per gestire non mi sembra una garanzia, e per costruire al momento lo dobbiamo scoprire.
0: C'è da dire che lo dicevamo anche di Thiago Motta, nelle puntate Vero. Scenari di 2 anni fa, dicevamo esattamente le stesse cose, e cioè che cosa c'è nel carattere di Thiago Motta che sembra renderlo incompatibile con un progetto di lungo termine, con calciatori di un certo livello. Poi le cose sono andate come sono andate, prima nel bene e poi nel male. A questo per quello punto dico, sta all'ambiente.
1: Per quello dico, se esiste una piazza in cui davvero dimostrare di poter far bene, che non dipende da te, è Bologna, perché la tranquillità gli allenatori l'ha sempre data, e la società mi sembra piuttosto solida, la dirigenza è vicina alla squadra, si lavora sicuramente molto bene, quindi ora sta a Tedesco. Ho letto un pezzo molto interessante scritto da Michele Tossani, che salutiamo, su Ultimo Uomo, da un punto di vista tattico. Tedesco, grande flessibilità, ha giocato anche con una linea dietro a 3, spesso a 5, tendenzialmente quando ha potuto scegliere e creare una squadra 4-2-3-1, 4-3-3, quindi si va in continuità rispetto all'italiano da questo punto di vista. Difesa aggressiva in avanti, un controllo delle partite ricercato tramite il possesso, rispetto all'italiano forse meno crossing game, più attacchi prolungati, più attacchi posizionali. C'è continuità su tante cose, e questo anche potrebbe spiegare magari la scelta fatta dal Bologna, forse un po' più equilibrato, un po' più pragmatico nella capacità di adattarsi un po' al gruppo squadra, un po' agli avversari. Detto che il contesto Bundes, quando si parla di aggressione, di transizione veloce, breve, è molto molto molto diverso rispetto a quello di un febbraio su un campo di provincia in Italia.
0: Fai bene a dirlo, perché poi a volte no, sulla carta delle cose sembrano e poi non dico non sono, ma non possono essere.
1: Questo è il mercato del Bologna, è ancora abbastanza nebuloso, si attende la decisione di Freuler sul suo futuro. Ci sarà, immagino, anche quest'anno il tormentone rispetto a Lukumi. Quello che mi sembra chiaro è che andrà fatto un investimento importante a centrocampo. Probabilmente sarà da cercare il perno della nuova squadra di Tedesco. Per quanto riguarda gli obiettivi, per me quello del Bologna deve essere quello di tornare nuovamente oltre i 60 punti in campionato, e quindi ed è legato l'obiettivo competere per la prossima Europa o Conference League. Ma da un punto di vista macro sicuramente è quello di aprire un nuovo ciclo e di sviluppare un progetto che possa essere pluriennale, quindi non solo il biennio con Tedesco, ma magari puntando poi a rinnovo su rinnovo su rinnovo. Tanti allenatori ormai fanno contratti biennali, penso a Chivu lo scorso anno, poi si fa bene la prima stagione e si va subito a rinnovare, si adegua, si rinnova e si garantisce continuità al progetto. Quindi insomma, questo è l'augurio che possiamo fare a Tedesco, non ne vedo troppi altri all'orizzonte.

0: parliamo della Lazio, che ha chiuso il campionato in nona posizione con 54 punti, è arrivata in finale di Coppa Italia perdendola contro l'Inter, dodicesimo attacco del campionato, 41 gol segnati, tredicesima squadra per XG creati, ottava difesa, 40 gol subiti, nona per XGA, 47.7 XG concessi, quindi anche un'abbondante overperformance per quanto riguarda difesa e portiere. La stagione ci ha detto che insomma è stata una Lazio mediocre, ed è stata una Lazio mediocre con zero premesse, nessun obiettivo reale, già a partire dalla scorsa estate, già a partire dallo scorso giugno con l'arrivo di Sarri e poi il blocco certificato del mercato. In tutto il campionato la Lazio non è mai stata nelle prime sette posizioni. La Coppa Italia sarebbe stata un'eccezione, ma non un tornaconto rispetto al percorso fatto in stagione. Non sarebbe stato nulla di costruito, non sarebbe stato un premio per il lavoro svolto, sarebbe stato un risultato incredibile viste le premesse, ma un risultato totalmente fuori contesto, che avrebbe anche peraltro garantito un posto in Europa League, ma decisamente lontano dall'essere atteso per quello che abbiamo visto in campo. È stata una stagione difficile su tutta la linea, dalle premesse iniziali estive alle cessioni che sono arrivate a gennaio, importanti, Castellanos e Guendouzi sostituiti in parte, nel senso Taylor è stato un ottimo colpo davvero, ma è arrivato anche Ratkov, tanto per citare due estremi, giocatori mentalmente distanti, non troppo coinvolti nel progetto, da Romagnoli che voleva andare via a Nuno Tavares, sempre a corrente alternata, lo stesso Zaccagni, insomma, capitano della Lazio con un futuro piuttosto incerto all'orizzonte. Questi per me sono tutti elementi che certificano chiaramente lo status della Lazio. Peraltro la domanda che mi faccio e che ti faccio forse per aprire questa analisi è se, a prescindere da tutto, nonostante tutte queste premesse doverose fatte senza competizioni europee, non fosse stato possibile fare qualcosa di diverso, comunque di più positivo, perché ad un certo punto l'idea che
1: secco. Perché per me è totalmente logorata la maglia e il tessuto della rosa. Credo che la testimonianza venga non da questa stagione, ma dallo scollamento e dalla totale mancanza di adesione ad un progetto tattico che abbiamo visto ad esempio lo scorso anno, perché la Lazio ha intrapreso a un certo punto un progetto tattico che poteva piacere, poteva non piacere, poteva essere troppo rischioso, poteva essere troppo ambizioso, fuori contesto per quella che era la guida tecnica, ma ha preso una strada, e quella strada non è stata seguita dai calciatori. Cioè, si è arrivati alla fine dello scorso campionato totalmente bolliti e ognuno per la sua strada, e questo per me è la certificazione che non c'è un, come dire, un tessuto ospitale all'interno del quale pensarsi come professionisti e come interpreti. Certo, poi da lì a fare male a livello proprio di punti raccolti come quest'anno ce ne passa ancora qualche step, però mi domando quanto sarebbe cambiata la percezione di questa stagione Lazio con 5 punti in più in classifica, perché secondo me questo è l'ordine di grandezza migliorabile. Cioè non è una squadra che poteva arrivare a ridosso della Conference.
0: Guarda, rispetto all'ultima stagione, quella con Barone, la Lazio fa 11 punti in meno quest'anno. E io sono d'accordo sul fatto che quella stagione abbia rappresentato e certificato uno scollamento totale tra ambiente, gruppo, squadra, proprio una perdita di identità che poi va di pari passo con i problemi da un punto di vista

ambientale. Non so se la squadra avesse comunque la possibilità di far qualcosina in più quest'anno. Di certo la percezione che ho avuto è che Sarri sia arrivato e sostanzialmente si sia autodefinito come un tecnico in uscita già dopo qualche giorno, e partire con questa premessa non ti porta a costruire nulla, nel senso avrebbero dovuto fare una stagione valida per se stessi, per, non lo so, il loro orgoglio, la loro possibilità poi di essere più spendibili su un mercato successivo quest'anno e futuro, cosa che ad un certo punto nessuno ha avuto più voglia di fare, ma un punto che è arrivato molto presto. Sarri ha traghettato per quanto poteva senza troppe ambizioni, senza magari lasciarsi andare del tutto nella gestione della squadra, ma la risposta dei singoli è stata una risposta sulla falsariga di questo, insomma è stato preso anche come grande pretesto, per quanto un pretesto valido per mollare totalmente, perché non c'era nulla per cui valesse realmente la pena combattere e lottare. Per curiosità, tanto per tracciare un quadro sugli ultimi anni della Lazio, sul crollo di rendimento, se c'è stato o meno, ma adesso vediamo. Nella stagione 21-22, la prima di Sarri, la Lazio arriva quinta con 64 punti. Secondo attacco, ma un secondo attacco mascherato da un'overperformance offensiva di 21 gol, cioè 21 in più rispetto all'XG creati. La stagione successiva, sempre con Sarri, seconda posizione con 74 punti, sempre un'overperformance abbondante sia in attacco che in difesa. La 23-24 tra Sarri e Tudor, settima posizione, 61 punti. La 24-25 con Baroni, settima posizione, 65 punti. In questo caso c'è un'underperformance. Terzo attacco, sì, della Serie A. Decima difesa, ma quinta per XG concessi. Una Lazio lo scorso anno che ha subito più di 11 gol rispetto agli XG concessi agli avversari. Quindi è stato un crollo di rendimento fino ad un certo punto. Quest'anno fa 11 punti in meno appunto rispetto alla scorsa, ma è stato più un crollo di ambizioni, un crollo di prospettive. Ci sono stati meno investimenti. La Lazio continua ad essere una delle squadre con l'età media più alta del campionato, la quarta quest'anno. E soprattutto nessun progetto tecnico efficace, continuativo, nessuna idea di progetto tecnico. Vado ancora ad uno step precedente. L'ultima volta in cui si è aperto un ciclo, questo almeno secondo l'idea iniziale, è stato il primo anno di Sarri, il Sarri 1.0. In quel caso sembrava che la Lazio volesse e dovesse costruire qualcosa, ma è stato un ciclo che si è interrotto quasi subito.

0: anche difficile parlare di ciclo quando comunque vedi determinati nomi, vedi determinati anche livelli motivazionali e di interpretazione dei singoli. Cioè, chiudi gli occhi, pensa alla Lazio del prossimo anno. Quanti di quelli che c'erano in campo quest'anno possono pensare, uno, di rimanere e due, di esprimersi ad un livello migliore di quello che hanno espresso, restando uguali le condizioni ambientali? È questo il punto. Credo forse di tutti quanti il caso più sintomatico, emblematico, drammatico, sia la stagione di Zaccagni, un calciatore che ha vissuto tutto l'anno sull'onda della frustrazione prestazionale, nel non capire né cosa facesse la squadra né cosa lui potesse fare per la squadra, e nessuno si è mai posto il problema di prendere un calciatore centrale sul quale la Lazio ha investito tutto perché doveva diventare, tra virgolette, insomma, il numero 10 del futuro, vederlo fare 2000 minuti, 3 gol, 0 assist. Con l'atteggiamento poi prossemico che gli vediamo in campo da qualche mese a questa parte. Un altro anno di Zaccagni così? Io faccio fatica, penso anche lui.
1: No, infatti è uno dei nomi che ti mettevo come giocatori su cui fare delle valutazioni, ma che forse devono farli loro, ammesso che non l'abbiano già fatte, e poi la società deve avere il coraggio di andare in quella direzione e completare totalmente il percorso. La rivoluzione verso cosa è difficile da stabilire in questo momento. Io torno su questo, sul mio parere personale rispetto alla scelta che si sta per fare, cioè quella di Gattuso. Mi chiedo come debba essere letta, perché è un allenatore che non ha mai completato 2 anni, è sempre stato esonerato, si è dimesso, si è trovato un accordo per una risoluzione del contratto. Guardo la carriera brevemente: Sion, Palermo, Ficreta, qualche partita qua e là, il Pisa in Serie C, il Pisa in Serie B, il Milan under 19, e poi diciamo carriera che parte concretamente in Serie A nel novembre del 17 sulla panchina del Milan. Resta la prima stagione, poi arriva fino a maggio 19, 83 partite in totale, 1.75 punti per partita, sesto posto il primo anno, quinto posto il secondo. Poi va a Napoli, entra in corsa, fa un anno e mezzo, 81 partite, 1.89 per partita, settimo e poi quinto. Valencia, 22 partite, Marsiglia, 24 partite, Ajdúk Spalato, 43 partite, l'Italia, il percorso insomma appena concluso. In Europa non è mai arrivato oltre gli ottavi, nelle coppe nazionali una vittoria, la 19-20 in Coppa Italia con Napoli, poi 3 finali perse. In Serie A non è mai andato oltre il quinto posto. Va detto d'onore di cronaca che la stagione 20-21 con il Napoli lui la chiude in quinta posizione con 77 punti finali, che insomma è abbastanza un unicum, però non credo sia un tecnico, o fin qui non è mai stato un tecnico in grado di aprire un ciclo. È sempre stato un tecnico in grado di arrivare per provare a tamponare un'emergenza, ma iniziare una stagione dicendo già c'è un'emergenza, corriamo ai ripari, davvero è sfinente, è il modo più sbagliato possibile per approcciare ad un nuovo anno. A tutto questo aggiungiamo la protesta dei tifosi, lo stadio vuoto, la volontà di non abbonarsi, un danno potenziale, leggevo qualche stima, che rischia di essere di una ventina di milioni di mancati introiti per la Lazio, e si torna a parlare di mercato a saldo zero. Quindi credo che la priorità in assoluto, ed è difficile per noi farlo adesso in questa puntata di scenari ad inizio giugno, ma ruoterà tutto attorno agli esuberi, alle cessioni, alla capacità che avrà la Lazio o meno di intercettare i profili da cedere, la quantità di profili da cedere, ottenere il massimo possibile e poi ricostruire qualcosa, fidandosi però della visione e della guida di un tecnico che fin qui non ha mai aperto un ciclo.
0: No, siamo totalmente in gestione, cioè me lo immagino, io chiudo gli occhi e mi immagino, è una puntata che sto chiudendo molto gli occhi, mi rendo conto, però forse perché voglio pensare ad un tempo diverso,
1: solo di fine stagione.
0: Sì, però ecco, ne immagino un Gattuso in trincea, cioè per banale che sia, non mi stupirei che tutta la visione, la strategia fosse prendiamo un guerriero, perché se poi le cose vanno benino, magari a novembre-dicembre alla 12ª conferenza stampa dove dice l'ambiente ci deve stare vicino perché noi abbiamo bisogno di forza, poi si sblocca qualcosa, cioè per quella che è l'abitudine allo stile gestionale che sto vedendo di questi tempi, non solo alla Lazio ma in molte società di calcio in Italia, potrebbe essere simple as that, cioè prendo uno che a furia di fare retorica magari mi scardina un attimo questa opposizione feroce che mi si sta facendo a livello di tifoseria, a livello di ambiente. Però
1: è difficile andare,
0: cioè, non cambia nulla con la rosa, cioè non risolve il problema della rosa, che sarà probabilmente una rosa tecnicamente anche più povera di quella di quest'anno. Puoi replicare la media punti di questa stagione con una rosa meno forte? Sei a uno step di separazione dall'Udinese.

0: quest'anno, per intenderci, la Lazio fa 2 punti in meno del Bologna, il peggior Bologna degli ultimi anni, ne parlavamo la scorsa settimana, 4 punti in più dell'Udinese, 5 punti in più del Sassuolo. Questo è per restare, per navigare a metà Serie A, va bene anche rivoluzionare la rosa e cambiare, con però il rischio di stagioni allarmanti, stile Fiorentina 25-26, che poi è dietro l'angolo,
1: Ma d'altra parte, la rosa della Lazio è superiore alla rosa dell'Udinese? È superiore alla rosa del Sassuolo? Cioè, io guardo gli 11 in campo, non lo so se ti rispondo di sì.
0: No,
1: Cioè, non so se ti posso.
0: No,
1: Non
0: no,
1: posso
0: sono
1: se
0: d'accordo con te. Ma...
1: e ne, non so in che reparto, peraltro. Cioè, dovrebbe essere più forte o avere uno status diverso. Cioè, sono quelli.
0: Peraltro, partendo da questo dubbio, poi mettici anche le incognite sulla guida tecnica, ma motivo per il quale all'inizio dell'analisi ti dicevo: la Lazio quest'anno, occhio, perché è arrivata nona con 54 punti, ma ha preso anche 7-8 gol in meno di quelli che avrebbe dovuto prendere. E va bene, non tutti gli XG poi a fine anno corrispondono perfettamente con i gol fatti, gli XGA con i gol subiti, certo, però occhio, come si diceva, dell'overperformance di 25 gol 3-4 stagioni fa. Ecco, il mercato è difficile da definire perché Provedel è in uscita, Romagnoli è in uscita da praticamente un anno, Chila è un pezzo forte, non so quanto la Lazio riuscirà a trattenerlo, vorrà trattenerlo. Nuno Tavares, le solite incognite, la posizione di Zaccagni l'hai raccontata bene tu prima. Io leggo alcuni nomi che al momento faccio fatica a collocare, quello di Coppola, quello di Santi Jimenez, va bene qualche profilo da rilanciare, ma economicamente mi sembrano anche profili difficili da intercettare. Leggevo, se non sbaglio, Gattuso boccia Noslin, ma mi chiedo anche se ci siano le condizioni per poter bocciare qualche giocatore che magari non ha
1: Ma come ti
0: questo.
1: permetti poi?
0: No, beh, però non ha questo mercato, no? Sai, bocci Chila perché penso che con i 20 milioni di Chila o magari qualcosina in meno riesco a comprare altri 2 profili che possono essere più utili. Va bene, si fa una valutazione, non è una bocciatura. Su Noslin, vediamo per poi quanto senso può avere privarsi di un giocatore così per non ottenere quasi nulla economicamente. Vediamo, poi la Lazio qualche coniglio dal cilindro sul mercato lo ha dimostrato di saperlo tirar fuori e lo ha fatto anche qualche mese fa con Taylor, quindi insomma apriamoci anche a questa possibilità. Guardando agli obiettivi, prima di chiudere questa puntata, per me l'ideale per la Lazio sarebbe a questo punto abbassare i costi, abbassarli ancora di più, completare questa rivoluzione e ripartire con un progetto pluriennale, però 2-3 anni almeno per poter tornare competitivi in zona Europa. Però per farlo, ed è una premessa importante da sottolineare più volte, serve la voglia di farlo, la capacità di farlo andando ad intercettare dei profili corretti, e serve un progetto tecnico valido, un progetto tecnico convincente per costruire, a cui affidarsi totalmente, un allenatore che poi deve avere anche la credibilità interna alla società di bocciare un giocatore, di indicarne un altro, e la società che deve essere

0: lineata seguendo quella visione lì. In campionato vedo difficile che la Lazio con queste premesse possa fare qualcosa di diverso rispetto a costruire magari per il futuro, se non una Coppa Italia spot, una Supercoppa 2026 contro l'Inter spot. Ma torniamo sempre allo stesso discorso, ci interessa l'analisi su una stagione e sulle premesse, non sul singolo risultato?
1: No, e comunque il singolo risultato, come è stato insomma per questa stagione con la finale di Coppa Italia, non cambierebbe una stagione che partisse con premesse negative. Il punto è, cioè, l'unico grosso nodo è capire questo Gattuso quanto potrà, come dire, trasformare la rappresentazione che la Lazio ha fatto di sé ormai da qualche anno a questa parte. Perché poi sai, pure lì, riuscire a rimotivare può farlo un allenatore con quel carattere, con quel carisma. Voglio dire, il lavoro che ha fatto con l'Italia, nel bene e nel male, comunque a livello umano è stato poi percepito positivamente, al netto del risultato ennesimo e tragico. Lavorando tutto l'anno con degli uomini, dei professionisti, magari qualcosa di buono da lì può venire, però poi subentra il discorso del fit tattico e del livello dei calciatori. Ecco, c'è troppa nebula, ma penso anche molto poco di positivo in cui sperare, insomma.
0: Siamo arrivati alla fine intanto di questa puntata, ci sentiamo quindi alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

pregnant for the third time. For y'all have knocked her up.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Heroes and villains, bro. Somebody gotta be bad.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sei per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua da noi

0: mentre sto mondo muore a dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene e la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso. Sì, di colpa, io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Salve alla

0: guardo lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, sono le 6:30 di martedì 12 maggio e siamo rigorosamente in diretta dal Meta Studio di Via Asiago. E detto ciò, il piccolo monologo, wow, ormai che so a memoria e riproduco fedelmente ogni giorno che Dio mi regala su questa terra, e do il benvenuto al mio favoloso, molto bravo, brillante
1: e bellissimo,
0: simpatico, sto dicendo financo sexy, Pietro Turano.
1: Ma buonasera.
0: Grazie.
1: Stanza delle qui. Meraviglie.
0: Hai visto? Hai visto? Sai anche il tedesco, quindi sei anche poliglotta.
1: Poco, molto poco, molto poco.
0: Beh, però buttalo via, comunque lo puoi segnare sul curriculum. Allora, io introduco Pietro a chi di voi non sa chi sia. L'ottimo Pietro, allora c'è chi lo conosce come attore, chi lo conosce come autore, chi lo conosce come attivista. E quindi
1: e chi non lo conosce, chi per, niente, conosce per fortuna
0: chi lo conosce per i suoi precedenti penali, insomma ce ne sono varie, perché diciamo buona parte delle persone, soprattutto appartenenti alla generazione Z, conosce il tuo lavoro d'attore perché sei stato nel cast di Scam Italia, una delle mie serie preferite di
1: sempre, con grande orgoglio,
0: serie clamorosa. E adesso tra l'altro continua a recitare, stai portando in giro uno spettacolo teatrale che si chiama Several Love's Request.
1: Esatto.
0: Ma poi sei anche vicepresidente di Arcigay Roma, sei stato premiato col premio Cido per i diritti umani e insomma ti occupi a vario titolo di attivismo nella comunità LGBTQ+. Ma poi sei stato anche voce del podcast Eclissi, hai scritto per Repubblica Espresso, Domani, altre testate. Però io, che scusa ho usato per invitarti oggi, perché qua io non sapevo a cosa aggrapparmi per costruire questa conversazione. No, al tuo lavoro, diciamo, in corso, di cui io sono fan, che è quello di curatore del festival cinematografico Frocinema al Cinema Troisi,
1: yes,
0: di Roma.
1: Yes, yes.
0: Corso la terza edizione.
1: La terza edizione, sì, siamo al terzo anno di questo bellissimo progetto di Arcigay Roma, per l'appunto insieme a Cinema Troisi, grazie al sostegno dei fondi dell'8 per 1000 dell'Istituto Buddista Soka Gakkai. E è un magnifico terzo anno di questo Frocinema.
0: Ma puoi introdurlo a chi, supponiamo adesso, mia madre che ci sta ascoltando. Ciao mamma, credo ci sta ascoltando davvero.
1: Ciao mamma.
0: Che come si spiega questo Frocinema?
1: Ma è facilissimo. Direi è un progetto di cinema LGBTQIA+, queer, frocio in qualche maniera, di riappropriazione dello spazio culturale. Quindi a partire proprio dal linguaggio. Cioè prendiamo il linguaggio e lo spazio della cultura, lo occupiamo per fare cosa? Per vedere bellissimi film che non trovano facile distribuzione in Italia, ma ne esistono infiniti, per incontrare personalità della cultura italiana e internazionale che presentano questi film alle persone in sala, ma anche uno spazio, perché riappropriarsi dello spazio culturale non è solo abitare una sala e vedere bei film, ma è anche dire, se siamo in una condizione di svantaggio dentro un'industria, anche dal punto di vista professionale, usiamo lo spazio, occupiamo lo spazio per creare delle opportunità. E quindi è anche e soprattutto un concorso per giovani autori, autrici, registi, registe under 35 che partecipano con delle idee di cortometraggio, perché se uno l'ha già realizzato ha già avuto un privilegio,
0: certo,
1: con delle idee e ricevono insomma attraverso questo concorso dei contributi produttivi per realizzarli, ma anche chi non vince può accedere a delle giornate di workshop gratuiti con le migliori professionalità del cinema.
0: E io molto fan di questa iniziativa, anche e soprattutto forse per quest'ultima parte, diciamo, della descrizione. Se avete ascoltato la puntata con la critica cinematografica Chiara Del Zanno, la trovate su RaiPlay Sound, ben sapete quanto io problematizzi le difficoltà di accesso al mondo culturale del cinema in particolare, ma ne parliamo tra poco. Adesso io subito ascoltiamo un pezzo,
1: sì,
0: perché volevo sollevare una questione importante e ampissima, quindi se la tiro fuori adesso poi questo primo pezzo non l'ascoltiamo più. L'ho selezionato io, è The Look dei Metronomi, pezzo di culto.

E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer e Pietro Durano che ci sta raccontando delle cose che fa. Così come introdurre quello che stiamo facendo a chi si è collegato adesso. Possiamo parlare un po' di ciò che facciamo. No, e appunto in particolare stavamo spiegando che cos'è Frocinema, che è la rassegna cinematografica che Pietro

0: Cura al Cinema Troisi di Roma, tra l'altro Cinema Troisi, spazio preziosissimo. Chi di voi è romano, frequenta Roma, insomma, vi consiglio di imbattervi nel lavoro, nella programmazione, persino nelle aule studio.
1: Sì, pure vanno a studiare 24
0: Pure,
1: ore su 24, spazio incredibile.
0: veramente preziosissimo a Trastevere. Ed ecco, allora, la domanda molto difficile e molto lunga che ti volevo fare prima è la seguente, cioè. Negli ultimi anni si è parlato molto di rappresentazione del mondo queer sul piccolo e grande schermo. Se ne è parlato molto perché, insomma, complice anche le nuove piattaforme, diciamo, si è settato un nuovo standard più virtuoso tendenzialmente nel raccontare storie queer che non sono più solo la storia del coming out disgraziato, del ricatto, della sofferenza, ma a volte anche addirittura bidimensionali questi personaggi. In realtà, però, io un qualcosa che sto riscontrando in questo momento qui specifico, anche grazie a rassegne come Frocinema, è che forse finalmente si sta passando dalla rappresentazione, cioè io ti concedo uno spazio in cui tu vieni rappresentato più o meno fedelmente, ma diciamo il pannello di controllo creativo da regista, da sceneggiatore, ce l'ho io, a l'autonarrazione, l'autorappresentazione e quindi in un certo senso anche l'emancipazione da questo sguardo tendenzialmente estraneo al mondo queer. E siccome io sono veramente una nerd di questi temi, come ben sai, che mi dici?
1: Allora, mi piacerebbe essere completamente d'accordo. In realtà
0: No,
1: non...
0: sì, in disaccordo, così
1: No.
0: il reel è più
1: Sì,
0: frizzante.
1: nel senso che esiste chiaramente oggi un minimo di autorappresentazione, autonarrazione, ma la verità è che no, cioè è talmente poco rispetto a quello che, come dire, è riservato a chi gode di altri privilegi, che quasi è irrilevante. Ma io faccio sempre un discorso veramente semplice. L'industria, che vabbè, industria in Italia, però insomma, il cinema, la televisione, la cultura, lo spettacolo sono nel mercato, fanno parte del mercato. E la prima regola semplicissima del mercato è che il mercato risponde alla domanda, cioè offre in base alla domanda. Oggi chiaramente la domanda del pubblico è una domanda molto più diretta perché twittano quello che vogliono vedere, insomma, cioè se vogliono vedere più persone gay, più persone lesbiche, perché tra l'altro il pubblico, soprattutto delle piattaforme, dei canali digitali, eccetera, eccetera, è soprattutto giovane. Quindi c'è un contatto più diretto. Se chiedono più rappresentazione delle minoranze in generale, non è una scelta politica o d'avanguardia se il mercato la offre, ma anzi rispondere a quella domanda è un modo per conservare il proprio potere, cioè per continuare a garantirselo. Quindi il punto è che aumentano un po' le rappresentazioni, spesso comunque marginali, comunque scritte male, comunque fatte male, ma proprio secondo questa logica del mercato. Questa cosa però produce una dispercezione nel pubblico pericolosissima perché le persone dicono: vabbè, sta cambiando il mondo, io mi vedo di più, ma questo è terribile perché in realtà per chi fa questo mestiere non è cambiato quasi niente. Perché se ci sono due personaggi in più, non è cambiato il sistema per cui si sono sedute al tavolo più sceneggiatori e sceneggiatrici, più attori e più attrici, più registi e registe. Cioè, tu conosci attori e attrici dichiaratamente queer in Italia?
0: Penso letteralmente due, non sto
1: Ma
0: scherzando.
1: dichiaratamente, veramente,
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: e quindi chiaramente questo ci dà l'idea della situazione reale, appunto, che è molto superficiale e poco radicale. Però almeno prima lo sapevamo che il mondo era omofobo e quindi dici, vabbè, è tutto chiaro. E il problema è che mo la gente pensa che non lo è più. Quindi
0: Sì.
1: viviamo una doppia condizione di discriminazione, perché lo siamo come prima, ma le persone pensano che non sia più così.
0: Sì.
1: Quindi, ecco, il tema è sempre un po' il potere. Chi gestisce il mondo del lavoro?
0: Sì, che poi non vale solo per il cinema, mi
1: No,
0: permetto di aggiungere.
1: questo
0: Sì,
1: vale
0: sì,
1: per
0: sì, sì.
1: tutto. Però no, quando uno dice lavoro nella cultura, tutti dicono: ah, che bello, beato te, perché lì si può fare. Cioè, da una parte sicuramente è più libero, dall'altra è pure un mondo pieno di gente che ci lavora, che è convinta di non essere razzista, non essere omofoba, non essere transfobica, perché, ma figurate. E invece poi riproducono dei meccanismi automatici interiorizzati che so quella roba là. Quindi a volte è paradossalmente anche più difficile. Poi, per dare insomma un po' pure spezzare una lancia, comunque è vero che oggi accade qualcosa, per cui più persone riescono ad emergere in un sistema difficile e a raccontare delle storie a partire dalle proprie esperienze o dalle esperienze di comunità più invisibili, e questo è sicuramente il motivo per cui è importante che questi prodotti

0: prodotti poi trovino distribuzione, che è il secondo tema.
1: Esatto, quello è il secondo tema.
0: Il secondo livello.
1: Però questa è un'altra domanda, mi sa, questa è un'altra domanda che ti farò tra poco, perché prima io volevo ascoltare il primo pezzo che hai portato insieme a te. Ti va
0: adoro.
1: Introdurlo?
0: Sì, non ho molte informazioni. È una canzone che ho sentito in un negozio, mi sembra, qualche anno fa, e è diventata un'ossessione, la adoro. Si chiama Fuimos Amor di Esteban.
1: Beh, come si dice in spagnolo, dale.
0: Dale.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta, questo è Wunderkammer, io sono Giada Arena e con me c'è sempre, come da 20 minuti a questa parte e probabilmente per i prossimi 40 se non si alza e se ne va indignato prima, Pietro Turano.
1: E eccoci qua.
0: Allora, stiamo parlando di accesso e, al mondo, diciamo, del cinema per le persone queer, ma non solo. Io mi,

0: mi permetto di allargare, di includere in generale i nuovi sguardi, perché sì, poi io sono ossessionata anche dal parlare le questioni più relative alla classe. Secondo me il cinema ha anche un grosso problema, essendo un'arte molto che richiede molto denaro, a includere registi più squattrinati, banalmente, perché tu puoi stare anche 3 anni, 4 anni a preparare un film, quindi senza introiti, e io sfido chiunque a campà così. E quindi in realtà, come accennavo anche prima, guardo con molto favore all'iniziativa appunto di Frucinema, di mentoring, quasi, mi viene da dire, per usare un termine milanese. Ed ecco, tu che comunque sei arrivato alla terza edizione, tu gestisci in toto questo progetto, e quindi immagino che ci abbia pensato parecchio alla questione.
1: Certo.
0: Quindi che si potrebbe fare per includere nuovi autori e nuovi sguardi nel mondo del cinema, che forse, mi permetto di dire, il più escludente forse rispetto a tutte le arti, perché è più costoso.
1: Sì, sì, esatto. No, ha molto senso quello che dici, ma è proprio per questo io cerco sempre di porre il punto su una questione di potere, cioè di interrogarci sempre rispetto a dove sta il potere quando entriamo in una stanza. Immaginaria o fisica, perché quello che dici tu, cioè riguarda tutti i nuovi sguardi, riguarda le marginalità, cioè chi abita la marginalità, perché chiaramente, se il potere sta da una parte, il modo più facile per conservarlo è marginalizzare chi già sta un po' più fuori. Quindi vale per la classe, vale per che posizione politica hai, come ti esprimi. Quindi lo standard, come dire, è sempre buono perché è neutro. Però per tornare a che dobbiamo fare, allora l'unica cosa che mi viene in mente, che è quello che cerchiamo di fare anche noi, presa coscienza di questa roba, è mettere in comune, che è un po' la lezione, una delle lezioni che ho imparato dalla comunità LGBT+, cioè mettere in comune le proprie risorse, anche i propri privilegi, perché il privilegio non è una colpa, però è quantomeno una responsabilità. Cioè avere coscienza del proprio privilegio e metterlo a servizio di chi non gode di quello stesso privilegio è già una roba, se no lo stai solo a sprecare.
0: E certo.
1: Quindi secondo me la messa in comune, in un senso collettivo, della serie, abbiamo uno spazio, stiamo a far cinema, stiamo a vedere bei film, ok, però queste risorse che stiamo mettendo al centro, usiamole per far accedere a questo lavoro tanti giovani che vogliono fare questo lavoro. Quindi il concetto, secondo me, è mettere in comune gli strumenti e le risorse che abbiamo a disposizione, perché in realtà questa cosa non solo aiuta le altre persone intorno a noi e arricchisce il discorso collettivo, ma in realtà nel lungo termine, cioè se godiamo tutti e tutte di un nuovo modo collettivo di abitare anche il lavoro, ritorna indietro anche a noi.
0: Assolutamente.
1: Perché arricchisce il mondo che vogliamo abitare. Cioè è trasformativo.
0: Sì.
1: Quindi questo, l'unica cosa è, come dire, mettere in discussione il potere e mettere in comune quello che abbiamo.
0: E poi penso che sia anche un buon modo per, come dire, hackerare un sistema che è quello culturale, creativo, artistico, che per definizione è competitivo, è darwinista, noi ci accortigliamo alle spalle, ci facciamo lo sgambetto. Invece, no, credetemi, anche io, cioè, sono assolutamente d'accordo con Pietro, non porta a niente, disperde energie, e tendenzialmente, a meno che tu veramente non sia un genio calato dall'alto dei cieli su questa terra, chiunque crea delle cose migliori insieme agli altri.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Cioè, proprio è impossibile che lavorare con una collettività, creare una rete, vi arrechi danno. Quindi su questo, a costo di suonare la solita acquario fricchettona, e tu mi puoi capire perché pure te, amico mio, io sono ossessionata da questa cosa, cioè il fare rete, perché è quasi, cioè come se geneticamente a noi che facciamo questo lavoro non ci riesca, non ci venga naturale. E invece è lì che
1: è così, ma è anche questa una strategia di controllo, cioè dividere le persone. Questo te lo insegnano appunto le comunità delle minoranze, cioè che nel momento in cui hanno smesso di credere di essere l'unico al mondo sbagliato e diverso, ma se sono guardati intorno e ci siamo detti ah vabbè, ma siamo un botto, è lì che abbiamo fatto le rivoluzioni. Mo non voglio fare il discorso, cioè, però a volte è più pragmatico di quello che sembra. Cioè tendiamo a cadere nel tranello, nella trappola che fasse la guerra fra di noi, funziona meglio perché c'è un pezzetto così e ce lo dobbiamo accaparrare, ma è una truffa che fa bene solo a chi già c'ha dei privilegi. E quindi

0: quindi bisogna mettersi insieme e capire in che mondo ci troviamo per immaginarlo un po' diverso,
1: Sì,
0: un po', un po', un po'.
1: un po' per volta, però insomma. E comunque mi fa sorridere questa cosa che noi facciamo di discorsi super profondi, super
0: Poi
1: rivoluzionari e poi
0: abbiamo
1: lancio
0: scelto.
1: canzonetta. È perché è così, un roller coaster
0: Mo
1: di
0: che ci
1: emozioni.
0: abbiamo?
1: È perché io ho scelto Mina per
0: Ah,
1: noi
0: che
1: oggi
0: bello.
1: con C'è più Samba, che è un pezzo
0: Ah,
1: che ho
0: che
1: scoperto
0: bello.
1: da pochissimo, il pezzo Samba di Mina. Preso da un disco del 1968, registrato alla Bussola di Viareggio.
0: Ma
1: Insomma,
0: ti prego, andiamo.
1: solleviamo un po' st'umore, che se
0: Ma
1: no qua
0: andiamo
1: andiamo a fare le
0: assolutamente.
1: barricate.
0: Più
1: Con Mina,
0: samba, più
1: con Mina.
0: samba.

0: E sugli applausi a Mina alla bussola io torno rigorosamente in diretta con Wunderkammer e Pietro Durano.
1: E rieccoci.
0: C'è da dire, mo, domanda leggera, perché mo
1: Ah,
0: ti ho chiesto
1: dai.
0: letteralmente domande
1: Proprio il
0: per cui puoi
1: sistema.
0: candidarti al prossimo ministro della cultura,
1: Esatto.
0: ma adesso alleggeriamo, perché in realtà ascoltare Mina mi ha fatto pensare a una questione, che è l'annosa questione delle icone gay.
1: Ah,
0: Che
1: wow.
0: allora, io amo, idolatro, Mina c'ho il quadruccio a casa come la Madonnina, Raffaella Carrà, Lady Gaga, Madonna, tutte mie madri di base, madri spirituali, diciamo, come dire, oltre a mia madre che a modo suo nel suo piccolo

0: Gonaghey.
1: Sì, sì, io della Sorcina da giovane. Lei veniva a fare le poste qui sotto a Via Siago 10 quando Renato Zero c'aveva il programma radiofonico per vederlo mentre usciva. Quindi diciamo lunga tradizione a casa di Gonaghey. Però effettivamente io sono anche d'accordo quando a volte, soprattutto a ridosso del Pride, insomma, ci siamo quasi, cioè la polemica sulle cosiddette madrine. Che le madrine di solito è la pop star, donna, cisgender, eterosessuale.
0: Ma basta.
1: Che è esatto. Ma possiamo basta. Dire forse in quel caso. Va bene, sei icone, però la madrina del Pride.
0: Sì.
1: Che ne pensi?
0: Ma che ce famo? Ma che ce famo? Poi è tutta gente che, cioè, con tutto l'amore artistico, ma poi è tutta gente che, cioè, il giorno dopo dice una roba contro. Cioè, nel senso, non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno, ma non ce n'è bisogno neanche per la partecipazione, perché uno dice, vabbè, dai, quello tira gente, avvicina. Sì, ma a cosa avvicina? Cioè, capiamo qual è il messaggio che stiamo mandando. Quindi, secondo me, è veramente anacronistico, veramente superato questa roba delle madrine, che collocata nel passato la posso capire di più, in un momento in cui si doveva magari affermare, come dire, la legittimità e la forza di un Pride come un evento pubblico di interesse generale. Però, insomma, voglio dire, non è una roba vecchia, secondo me superata, ma anche in generale ti posso dire proprio il concetto di icona. Per esempio, ci ho pensato tanto quando c'era la roba, no, di abbattere, di sporcare le statue, di abbattere le statue.
1: Sì.
0: Io pensavo, ma non le alziamo più queste statue,
1: basta statue,
0: cioè, nel senso, in generale proprio non è la caduta del mito, ma è proprio alzare il mito il problema, secondo me. Nel senso, è chiaro che uno ha dei punti di riferimento. Ecco, questo è importante. Abbiamo dei punti di riferimento, poi a volte, come dire, cambiamo pure idea, non possiamo essere sempre d'accordo, che è un altro grande tema, secondo me, del contemporaneo. Che per seguire una persona, per essere d'accordo, dobbiamo essere sempre d'accordo e le nostre identità devono coincidere. Non sarà mai così, quindi ci deluderemo sempre a vicenda. Però questa è l'ossessione di guardarci, no, nel privato, attraverso i social, ogni cosa che uno dice, ogni cosa che uno fa, poi produce questa frustrazione. Però il tema è che non serve essere il mito dell'altro e neanche per una comunità. È bello avere delle figure di riferimento, soprattutto da un punto di vista artistico, perché davvero ci sono delle icone che hanno cambiato la vita a delle persone. Per esempio, penso alle icone queer, Gaynor, cioè tutta una serie di persone che nella storia, soprattutto in certi momenti, hanno fatto la differenza. Però ecco, se noi alleggeriamo il valore simbolico dell'icona, forse poi non c'è neanche bisogno di soffrire quando fa lo scivolone. Cioè, scialla, stiamo tranquilli, stiamo bene. Cioè, andiamo nelle piazze senza madrine, ma magari la canzone te la canta. Sempre giuste, voglio dire.
1: Sì, sì, che poi c'è questo concetto appunto di madre che...
0: Basta, pure la madre, basta.
1: Basta, de madre ce ne basta una. No, scherzi a parte, è che, insomma, sono d'accordo, ma diciamo in generale con l'innalzare degli altarini, che è una cosa molto figlia dei social, cioè queste persone che uno segue, devi essere sempre d'accordo, altrimenti peste di colga, maledetto te. Sì. Che dici? Comunque siamo umani. Cioè io da essere umano, non so, insomma, se succede anche a te, se anche tu sei umano, può capitare che io cambi idea, che io mi contraddica, che a volte faccia delle cose non completamente in linea con il mio comportamento fino a quel momento, perché può succedere, siamo umani, non sono una santa, ma pure i santi nella loro vita privata avranno fatto qualcosa di non completamente coerente con la loro santità.
0: Ma è pure interessante, perché poi alla fine, voglio dire, la vita sta nella crepa, nella frattura, io mi sento vivo quando vedo che c'è una contraddizione, quando una cosa non mi torna, quando mi scontro con me stesso, cioè in quelle crepe, in quelle intercapedini, per me stiamo a vive. Ma non so perché sto a parlare così romano oggi.
1: Perché so io che ti creo questi.
0: Però ecco, cioè, voglio dire, è anche veramente un senso di liberazione, quella cosa là. Poi a volte di sofferenza, di dolore, però è liberatoria la contraddizione e ci sta. Se noi non abbiamo idealizzato la persona che ci sta di fianco, la persona che guardiamo in TV, che ascoltiamo in radio per l'appunto, probabilmente anche quel senso di responsabilità non lo carichiamo così profondamente e tra l'altro torniamo a credere pure un po' nella nostra capacità di come di raggiungere dove vogliamo arrivare, non so, sì, come sì, dire, sì, sì. Sì, in un senso più alla pari.
1: Quindi no, bello, in generale il mio appello è riprendiamoci la libertà di far cagare.
0: Sì, no, ti prego, troppo.
1: No, questo è
0: mamma
1: il mio...
0: mia, sì.
1: L'appello
0: sì.
1: di oggi che sì, ci sì, portiamo sì. Faccia, a casa.
0: Facciamo
1: appello a chi ci
0: tutte,
1: segue.
0: Tutti schifo.
1: Facciate schifo. Ecco, schifo suona meglio di caganza, si può dire
0: esatto.
1: Cacare.
0: Coltivate schifo.
1: Comunque, e adesso come ho fatto tutto questo discorso contro l'egone,

0: Ed eccoci qui con Wunderkammer, Lady Gaga, Gesaffelstein, Pietro Durano, solo non si vedono
1: Mamma
0: i due
1: mia,
0: leocorni.
1: mamma mia.
0: Eccoci,
1: Eccoci qua al
0: eccoci qua.
1: Pride.
0: Allora, ecco, visto che mo siamo in aria dei Pride, manca poco, manca pochissimo, e ti voglio fare una domanda qua per amor di servizio pubblico,
1: Sì.
0: perché comunque qua siamo sulle frequenze Rai. Io immagino, spero che questo
1: L'altra mamma,
0: programma.
1: fra l'altro,
0: L'altra mamma, c'ho
1: l'altra
0: cioè
1: mamma,
0: una è
1: Rai.
0: Mina e a Rai, e mia madre, scusa mamma, però in particolare Mina alla Rai. E, no, siccome io credo fermamente nel servizio pubblico, voglio sperare che questo programma venga ascoltato anche fuori un po', diciamo, dalla nostra bolla di persone, diciamo, a noi simili,
1: Certo.
0: a noi affini. E quindi, se in questo momento ci sta ascoltando qualcuno che magari sotto sotto pensa la celebre frase "ama adesso è tutta una moda", oppure "ama è una fase". E che cosa possiamo dirgli o dirle? Non dico per far cambiare idea, perché alla fine non è neanche il nostro compito, però per instillare una riflessione. È una moda.
1: No, chiaramente no. No,
0: Forse
1: ma
0: adesso
1: guarda.
0: mi dici sì, guarda, effettivamente.
1: Ma anche fosse comunque, qual è il problema? Cioè, appunto, anzi, ti rispondo su due livelli. Allora, il primo livello è no, nel senso sappiamo chiaramente che, come dire, essere una persona gay, lesbica, bisessuale, trans, queer, tutto quello che vuoi, non scientificamente, come dire, non è transitorio, non è una moda, non è una cosa che capita all'improvviso perché hai mangiato il piatto sbagliato.

0: malato, non è un'allergia. È una condizione, è una variabile. Ecco, l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono delle variabili naturali del comportamento umano, cioè sono delle condizioni identitarie dell'essere umano variabili, quindi alla pari non c'è uno standard e poi l'alterità dallo standard,
1: sì, sono
0: più variabili. E quindi ci possiamo far pace con questa cosa, cioè che ce nasci, che ce diventi, ma non è, come dire, non è importante. Sappiamo che è una cosa assolutamente naturale del comportamento umano, ma quello, un'altra cosa che io dico sempre è: ma qual è il punto? Perché anche quando, come dire, vengono utilizzati certi argomenti scientifici a difesa della legittimità delle nostre esistenze, anche quello secondo me è sbagliato, perché dire che pure i leoni e i pinguini e i gatti fanno quello che facciamo noi,
1: che
0: sono gay, che sono lesbiche e che sono trans, divertente, carino, sicuramente ti dà un'idea, ma non è quel punto. Cioè, se anche fossi l'unico e non lo facessero le tigri e i ghepardi, desse finocchi, voglio dire, non varrebbe, cioè varrebbe uguale,
1: sì,
0: auguro, perché voglio dire, la nostra esistenza, fra l'altro, è tutto la cosa più lontana dalla natura pura, nuda e cruda. Voglio dire, la nostra vita è politica, è sociale, è culturale, è, cioè, insomma, quindi anche se fossi l'ultimo e non faccio male a nessuno, dobbiamo, come dire, pretendere il riconoscimento della legittimità di esistere nelle nostre differenze, pure se fossimo, come dire, l'unica specie sulla faccia della Terra, eppure se fossimo quattro in totale. Cioè,
1: perché se no
0: rischiamo di cadere in un altro tranello, che è quello di cosa sia naturale o meno, e quindi stare al gioco dell'ultimo degli omofobi.
1: Ma poi cos'è naturale? Cioè, siamo letteralmente, stiamo trasmettendo sulla radio che non è naturale.
0: Cosa è naturale?
1: Siamo circondati da plastica.
0: Ma
1: che
0: manco
1: non
0: quello
1: è naturale.
0: Che per noi è natura è naturale. Sì. Ho intervistato tanto tempo fa Telmo Pievani, evoluzionista incredibile, e lui diceva: se tu pensi alla natura, chiunque di noi pensa a un paesaggio della Toscana, che ne so. Lui dice: è la cosa meno naturale che puoi immaginare. Cioè, anche la nostra percezione della naturalità non è reale. Quindi sleghiamo, non rispondiamo con lo stesso giochetto di chi vuole delegittimarci, ma andiamo oltre e, come dire, autodeterminiamo le nostre esistenze divergenti in tutti i modi possibili e immaginabili, perché abbiamo il diritto di esistere, non fa male a nessuno ed è tanto bello che siamo diversi.
1: Mamma mia, quanto mi piace sentirte parlare, Pietro mio. Scusa, io adesso adesso sono fomentatissima,
0: grazie, vengo più spesso.
1: Mi accendi questa scintilla un po' rivoluzionaria.
0: Ma andiamo in piazza.
1: No esatto, basta, datemi un cartello, vado. No, per dire, cavolo, no, grazie alla risposta lucidissima. Poi sto qui a fare il pagliaccio, però veramente mi piace, qua ti faccio dei complimenti in diretta. No, il fatto che riesci sempre a trovare una lettura laterale delle cose, molto acquario da parte tua.
0: Sono proprio acquario.
1: Sei proprio da acquario.
0: Tra l'altro ma iniziamo pure a parlare in contemporanea.
1: Vai tu.
0: No, perché stavo vedendo e c'è la canzone che ho scelto
1: esatto,
0: io.
1: Esatto, introdussila.
0: Allora, no, appunto, a proposito di questo, è un orgoglio bisessuale. Questo è un artista che ho scoperto incredibile, ho scoperto nei reel dei social, giovane, emergente, così, e questa canzone si chiama Le Deux, e la canzone dice proprio: scusa mamma, ma li amo entrambi.
1: Oh.
0: Ah, j'aime le deux.
1: Che qua io ci tengo sempre a ricordare che esistono anche bisessuali
0: e pure loro, non, insomma, è una fase,
1: non è assolutamente
0: non so confusi.
1: Una fase, cioè legittimamente esistenti, no, perché poi pure lì dico: allora ha cambiato idea. Non è che ha cambiato idea, magari gli piace tutto. E quindi le deux e MC, come si pronuncia?
0: Non lo so manco io.
1: E MC Fit Pinky. Vabbè. Poi lo trovate sulla playlist nostra di Wunderkammer.
0: Olè.
1: A tra poco. Désolé.

0: meuf en vrai.
1: Pezzone clamoroso, bellissimo.
2: È una roba
1: che ha portato Pietro Durano. E quindi, tra le tante cose che tu rappresenti,
2: una playlist
1: ma
2: mia.
1: Infatti, pure buon gustaio, DJ, selector,
2: un po' questa elettronica romantica,
1: che a me mi piace, mi piace tanto. Ma senti, allora, e mo torniamo con un'altra domanda difficile, però questa io un po' la conosco la tua risposta, e quindi voglio che me la ridici ancora.
2: Alla fine, io comunque quattro cose dico.
1: Esatto, dai, io tutte le volte ti chiedo sempre le stesse, mi piace sentire Pietro Durano che parla. No, allora, in realtà a me piace molto lo sguardo che hai sull'attivismo contemporaneo, perché comunque viviamo in un'epoca in cui c'è un po' questa illusione che condividere un post su Instagram o fare una storia indignata significhi essere attivisti. È un po' il fenomeno dell'attivismo performativo o influattivismo o instattivismo, insomma ci sono varie definizioni, virtue signaling, ma comunque quello è, cioè nel senso si è delegato alle piattaforme digitali anche l'attivismo che prima era, diciamo, una delle attività analogiche proprio per eccellenza, lo scendere in piazza. E quindi che possiamo fare? Come si è un buon attivista o una buona attivista oggi? Cioè, come si fa a non restare inghiottiti in questo giochino in cui comunque finiamo? Cioè, io stessa a volte mi rendo conto che,
2: certo,
1: che finisco a mettere like a dei post e pensare, ok, la mia coscienza
2: è pulita. Ma ci sta, cioè, nel senso, chiaramente una risposta non c'è, e figurati se ci fosse, insomma, non ce l'avrei comunque io. Però, guarda, tra l'altro, il punto non è, come dire, la demonizzazione dello strumento, perché sarebbe, come dire, anche poco funzionale. E le piattaforme digitali sono state una grande risorsa per tutte le comunità e l'attivismo di ogni sorta, perché chiaramente sono dei megafoni, sono degli strumenti attraverso cui possiamo arrivare alle persone. Tra l'altro, pure là, ricordiamoci pure che sono tendenzialmente tutte, voglio dire, tutte robe private, sono,
1: certo,
2: no, tendenzialmente,
1: aziende della Silicon Valley
2: che cambiano gli algoritmi anche, come dire, con orientamenti politici diversi. Insomma, anche questo è un tema da tenere a mente, dove noi regaliamo i nostri dati. Ma indipendentemente da questo, sì, sono dei megafoni, però il punto è che hanno cambiato molto, e questo invece è pericoloso, la percezione dell'utilità strumentale e funzionale dell'attivismo. Per cui, quando io ho cominciato a fare attivismo nelle associazioni a 15 anni, e comunque non era il mondo di oggi, le prime cose che ti insegnavano, che imparavi, erano, pure per tornare al discorso di prima, la collettivizzazione, in qualche maniera, cioè qui

0: siamo tutti e tutte volontarie nella maggior parte del nostro tempo. Ogni persona mette il pezzetto che può mettere, non solo come risorse di tempo, di capacità, ma anche perché, per esempio, le persone vivono condizioni diverse. C'erano persone, ci sono persone che non sono dichiarate, che possono esporsi meno, ma vogliono
1: Certo.
0: comunque dare una mano. Quindi, come dire, ogni persona nell'economia dell'attivismo metteva un pezzetto. E poi insieme, come dire, i risultati si dividevano, no? Cioè tutto si metteva in comune e poi si divideva il risultato, le gioie e i dolori, la paura, lo sconforto. Guarda, ieri, cioè, sono passati 10 anni dalle unioni civili e proprio oggi pubblicavo un post dove mettevo un'immagine, un articolo del giornale della Repubblica dove c'era una foto di noi che ci abbracciavamo quel giorno. E però si piangeva anche perché abbiamo assistito allo stralcio della Stepchild
1: Sì, la
0: Adoption,
1: vittoria mutilata,
0: la
1: per
0: vittoria
1: usare un
0: mutilata.
1: termine
0: Però, come dire,
1: storico.
0: quella roba l'abbiamo condivisa, ce la siamo divisa nella gioia e nel dolore. Oggi a volte mi sembra che lo spazio mentale che le persone dedicano ai temi sociali sia completamente occupato dalla foto, dal post social di chi invece che, come dire, mettersi a disposizione della lotta, usa la lotta per il proprio branding personale, che è esattamente la funzione contraria.
1: Esatto,
0: Cioè io mi
1: sì.
0: servo del tema, mi servo della lotta per la mia crescita personale. Questo è pericolosissimo, anche perché la gente, come dire, ha poco a disposizione per quei temi e chiaramente se tutto viene risucchiato da questo, non ne beneficia la lotta. Quindi sì come
1: Assolutamente.
0: megafono, sì come amplificatore, ma ricordiamoci sempre dove e come possiamo davvero fare qualcosa per cambiare il mondo e non per cambiare la vita di un
1: Esatto, no, perché poi lì il mio
0: influencer.
1: consiglio poi per chiudere questo piccolo blocco conversazionale è comunque occhio a chi seguite, cioè nel senso
0: Sì,
1: io
0: anche tra l'altro.
1: ormai ho adottato questo approccio, cioè io ogni 2 o 3 mesi defollowo tipo 100 persone, lo so, scusa, non l'ho
0: Vabbè,
1: mai detto, mi dispiace, fatelo pure con me se
0: ci sta.
1: volete. Però perché effettivamente, a parte la mia attenzione è limitata, come quella di tutti, e poi questo è anche uno strumento che abbiamo, cioè se vediamo un uso non virtuoso del mezzo, per metodo, per tornaconto personale, per toni
0: Sì, o
1: usati, ognuno ha le
0: comunque con
1: sue.
0: presunzione,
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: uno lo
1: sì.
0: può fare per tornaconto personale, però con onestà.
1: Sì.
0: Ecco, la disonestà intellettuale a me dà molto fastidio.
1: Guarda.
0: Come dire, il fatto che uno faccia delle cose per crescere, no, però ecco, l'onestà intellettuale è una cosa importante, lo spirito critico è una cosa ancora più importante, quindi io non è che me la prendo tanto col singolo che, come dire, se ne approfitta, ma a me interessa di più tutto il resto della gente che abbia gli strumenti critici per fare delle scelte consapevoli. Quello è più importante, cioè a me di abbattere, come di, cioè di sputtan, di cosa,
1: Se siamo
0: sputtan,
1: capiti, se siamo capiti, sputta puntini puntini bip.
0: la persona che
1: Sì.
0: fa una certa comunicazione mi interessa relativamente, ma dare strumenti, condividerci a vicenda degli strumenti a tutte le altre persone per comprendere meglio fra di noi le cose è più utile. Quindi dico, noi rendiamoci più consapevoli dello strumento che facciamo, anche passivamente, cioè anche quando riceviamo le informazioni. Quello è interessante.
1: Va bene, adesso metto una canzone così possiamo parlare senza che nessuno ci senta e fare i nomi delle persone. Andate a followare subito. No, scherzi a parte, visto che oggi si è parlato un po' di underground, di sotterranei, vi propongo un sotterraneo musicale. Loro sono gli ottimi, Lamezia da Erpigneto.
0: Wow.
1: Questo pezzo bellissimo si chiama Quando l'amore, da loro altrettanto bel disco, Messa di voce del 2024.

0: E qua, finale alla Lynch.
1: Wow,
0: dicando l'amore dei Lamezia, Pezzone.
1: Wow, bellissimo.
0: Pezzone. Salutiamo i Lamezia che ci seguono realisticamente da Raffanfulla.
1: Lamezia.
0: Sì, sì, sì. Un po' latineggiante, quindi omaggio a Lamezia Terme, ma fino a un certo punto.
1: Un periodo bello.
0: Ah,
1: no, perché avevo un ex calabrese e quindi sì, insomma, andavo a Lamezia perché era sempre un viaggio, insomma,
0: certo, cioè lunghissimo. Sì, sì, sì, mezza calabrese, ben so. No, allora senti, siamo in dirittura d'arrivo in questa puntata densissima e ti ringrazio di essermi stato complice in tutte queste lucubrazioni mentali. In realtà volevo chiudere semplicemente chiedendoti di condividere con me, con noi tutti e tutte all'ascolto, un consiglio di cinema queer, un regista, una regista, un film più o meno conosciuto, più o meno amato, però che dici, regà, stasera voi dovete vedere.
1: Allora, a parte ovviamente invitarvi a tutte le prossime serate di Procinema, dove scoprire grandi titoli di cinema queer che non avete visto in Italia. Tra l'altro anteprime, anche la prossima sarà un'anteprima europea.
0: E ti interrompo solo per dire che sto ancora a rosicà, che non sono potuta venire quando c'era Céline Chammat, fantastica regista francese, però questa diretta non si farà da sola.
1: Che tra l'altro, rispetto a quello che dicevamo prima, è stata incredibile perché ha detto una cosa meravigliosa e semplicissima, parlando della crisi del cinema di cui parliamo tutti, bla bla bla, invece di dire quello, per esempio, che si diceva David di Donatello, lei diceva: noi ci troviamo a difendere un cinema che non ci vuole, quindi viviamo la frustrazione di dover difendere un cinema che non ci vuole, ma soprattutto ricordiamoci che non è in crisi il cinema come linguaggio, è in crisi il cinema come sistema capitalista. Il linguaggio è nostro, il linguaggio del cinema non è in crisi, quindi famo cinema indipendente. Su
0: grande.
1: Questo vi consiglio un paio di cose. Allora, per esempio, quello che abbiamo fatto ieri a Frocinema, che è per tutti i palati, anche in famiglia, che è un teen movie secondo me fantastico, incredibile, bellissimo, a tratti rivoluzionario con delle piccole cose, che si intitola Young Arts, di opera prima di Anthony Shatman. Si trova, si può dire dove si trova, sulle piattaforme?
0: Sì, sì, però auguriamo sempre a tutti di fare prima un giro su RaiPlay, bellissimo,
1: certo.
0: E poi dopo, se proprio
1: un
0: non
1: catalogo
0: trovate...
1: anche di cose vecchie tra l'altro, RaiPlay incredibile,
0: stupendo, bellissimo. Ma poi quando avete finito RaiPlay andate,
1: esatto,
0: su,
1: no vabbè, sì, su Prime Video ci sta ci sta Young Arts, che è l'unico modo ora per vederlo in Italia. E poi, e poi di rivedere, a questo punto già che l'hai nominata, di rivedersi tutta la cinematografia di Céline Chammat, perché c'ha tanto da raccontarci.
0: Bellissima, mi fa proprio vibrare il cuoricino la Céline. E niente, io dal mio piccolo mi sento sempre di consigliare tutti i film di John Waters, uno
1: dei
0: miei registi preferiti, una delle persone che considero figura genitoriale. Tornando al discorso di prima, che bisogna fare attenzione a definire le persone madre e padre, ma per me John Waters è praticamente mio padre. E vabbè, non vi dico Pink Flamingos perché ha per stomaci forti, però
1: è un tempo in cui bisogna avere lo stomaco,
0: esatto, cioè, se siete più al corpo in Flamingos, altrimenti A Morte Hollywood, titolo originale Cecil B. Demented, che è una fantastica satira appunto del cinema, che è molto in linea anche con alcune cose che abbiamo detto. John Waters, ti amo, spero tu possa campare 100 anni. Guarda, mo domani mi schiatta John Waters.
1: Ai. E siccome è primavera e quindi si risvegliano gli animi,
0: i corpi, che ci dici? Che ci
1: sono
0: dici?
1: Frizzanti, sempre per una roba un po' hardcore, ma non che devi girarti dall'altra parte, ma solo perché insomma è roba forte. Short Bus.
0: Lascia sta. Guarda, io mi ricordo, l'ho visto al liceo, ci ho pensato per mesi,
1: per tutta la vita.
0: Anni.
1: Chi
0: se lo diventa?
1: Grande titolo.
0: Sto già sudando e quindi io mi vado a vedere Short Bus. Vi do appuntamento domani alle 18:30 su Non Name Radio, Rai Play Sound. Ringrazio tantissimo il saggissimo Pietro Durano.
1: Grazie a te.
0: E ecco, io vi lascio in realtà col pezzo nuovo di Liberato featuring Mahmood, Into Street, che tanto io ormai ho sforato oggi a sto punto. Approfitto di questo spazio di servizio pubblico che ho a mia disposizione e noi ci sentiamo domani. Buona serata.
1: Ciao,
0: e grazie Pietro.
1: Grazie.

in the back, cause you never know.

Fratema, portati due Don Peluminus. Un momento importante. La musica di DJ Clone. Speranza.

sali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare.

0: È gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: going crazy again.
1: Cash money,
2: look.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: The Thugger, baby. Yeah.
1: Yeah, miss me, yo, miss me, yo, miss me.

The name of the project is Cookies Pie.

Let's go.

0: Fischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

accanto e io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

0: I'm committed and I know that you saw it.
1: Look, back off the lid.

sometimes you gotta close the door to open.

intorno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno, apri la foto, baby, chill.